0: Sweet Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer,
1: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri e umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzi.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo. Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. 4 persone ferite, 2 delle quali in prognosi riservata all'ospedale civile, e 4 auto distrutte. È il bilancio dell'incidente che attorno all'1:30 della scorsa notte si è registrato a Borno. Secondo quanto ha ricostruito fino ad ora la polizia stradale, le due vetture viaggiavano in senso opposto quando si sono urtate. Nella carambola che ne è seguita hanno colpito anche 2 auto che erano in sosta. Lunghe e complesse le operazioni per liberare i feriti dalle lamiere delle vetture distrutte e affidarli al personale sanitario. Per fortuna nessuno verserebbe in imminente pericolo di vita. Spetta alle indagini attribuire eventuali responsabilità ai conducenti per quanto accaduto. E saranno le indagini della squadra mobile della questura a far luce sul rogo, che sembra proprio essere doloso, di 2 auto avvenuto nel weekend in via Vicenza, nel quartiere Chiesa Nuova in città. A prendere fuoco sono state una Mercedes classe A e una

0: Polo, entrambe di oltre 10 anni di vita, parcheggiate una accanto all'altra davanti a un condominio, il dato che porta, almeno in via preliminare, a rendere poco probabile un innesco accidentale è il fatto che entrambi i motori delle vetture siano integri e che quindi il rogo non sia partito da quelli. Saranno comunque gli accertamenti tecnici a fornire la certezza. Resta da capire, a questo serviranno le indagini, se si sia trattato dell'azione di un piromane che ha agito per vedere il fuoco, oppure se si sia trattato di una vendetta oppure un messaggio ad uno dei proprietari delle auto. Multe più salate fino a 6 volte con punte di 18.000 euro se gli illeciti provocheranno moria di pesci. È un giro di vite severo quello approvato dal Consiglio regionale nel nuovo regolamento sulla pesca nei laghi di Garda, Iseo e Como, ma anche in fiumi e torrenti lombardi. L'organo di governo, riunito al Pirellone per l'assestamento di bilancio, ha ripreso quanto deciso in precedenza dalla Commissione Agricoltura e ha inasprito gli interventi contro la pesca di frodo o quanti professionisti o dilettanti non rispetteranno i dettami pensati per proteggere pesci e ecosistemi idrici. Dal 1 settembre viaggiare in treno costerà di più anche per i pendolari bresciani. La regione ha approvato l'adeguamento delle tariffe ferroviarie fissando un incremento che sfiora il 4% per biglietti e abbonamenti. Il rincaro non risparmierà nessuna delle linee che interessano la nostra provincia. Sulla Brescia-Milano, la più utilizzata, il classico abbonamento mensile di seconda classe passerà da 111 a 115 euro. Il ritocco investirà anche i settimanali, gli annuali e i carnet multicorsa, sempre in base alla distanza da percorrere. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Kids Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Buongiorno Brescia, musica e notizie da ascoltare e condividere con Alex Rusconi.
1: Ed eccoci pronti per ripartire da questo lunedì 27 luglio. Buongiorno da Alex Rusconi. Eccoci qua in diretta come ogni mattina qui su Radio Brescia 7 per tenervi compagnia nella primissima parte della giornata con Buongiorno Brescia. Da adesso fino alle ore 10 staremo insieme e in queste tre ore cercheremo di goderci la musica più bella possibile, quella che seleziona Fulvio Marini per voi ogni giorno, la musica di ieri e di oggi, la musica italiana e

internazionale, quindi un ventaglio molto ampio di scelta musicale. E l'informazione con il nostro giornale orario che dalle 7 è già partito e ad ogni ora esatta vi terrà compagnia con le notizie locali, e poi dalle 8.30 invece arriva anche la redazione nazionale con le notizie che arrivano dall'Italia e dal mondo. Tra poco la rassegna stampa, come sempre, con la lettura della prima pagina del giornale di Brescia di oggi, poi ci sarà il meteo, poi questa mattina parleremo di padel, di un sacco di cose bellissime per ripartire in una settimana che poi è l'ultima settimana di luglio ed è anche l'ultima settimana di Buongiorno Brescia per quanto riguarda questa fascia, perché poi dal mese di agosto, quindi da settimana prossima, arriverà Buongiorno Agosto, che è un programma leggermente diverso, perlomeno come orario, perché sarò con voi dalle 9 a mezzogiorno, quindi l'orario estivo. Mi alzo un pochino più tardi da settimana prossima, dormo un pochino di più. Va bene, sono contento, sarò contento di tenervi compagnia comunque anche nel mese di agosto, perlomeno per la prima quindicina, perché poi la seconda quindicina di agosto invece Buongiorno Agosto verrà condotto da Andrea Lombardi, quindi ci dividiamo il mese di agosto io e Andrea per quanto riguarda la fascia mattutina, ma ne parliamo. Intanto questa settimana è tutto come sempre, Buongiorno Brescia fino alle 10, poi il magazine di Maddalena Damini con il suo sondaggio che sta avendo grande successo, quindi già vi invito a stare attenti perché sui social Maddalena lo pubblica un po' prima e poi lo annuncia naturalmente alle 10 qua, ma da qui alle 10 ce n'è di tempo insomma per fare un sacco di cose, e quindi partiamo, stiamo insieme anche questa mattina, fate sentire anche la vostra voce, interagite con noi attraverso il numero che ormai conoscete, il 334 907 9007, che è il numero WhatsApp che per tutta la giornata vi permette di interagire con gli speaker di Radio Brescia 7. Usatelo per tutto quello che volete. 334 907 9007 e adesso su Radio Brescia 7.

0: spot.
1: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 € al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
2: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Prima pagina.
1: Ed eccoci nel nostro spazio, quello che ogni mattina dedichiamo alla prima pagina del giornale di Brescia, quindi facciamo una piccola rassegna stampa così da informarvi su quelle che sono le notizie principali che poi potete approfondire. E se volete, attraverso la lettura del giornale, lo trovate fisicamente in versione cartacea in edicola, anche oggi come sempre, oppure digitalmente sul sito www.giornaledibrescia.it, o ancora lo potete leggere attraverso la nostra app, l'app del GDB, che è gratuita da scaricare sul vostro smartphone o sul vostro tablet, e con l'app potete leggere le ultime notizie del giornale, ma anche guardare l'ultima edizione del TG di Teletutto, e poi attraverso l'app potete anche, ormai lo sapete bene, ascoltare Radio Brescia 7 e Radio Classica Bresciana, ovunque voi siate, quindi anche in vacanza. Allora, giornale di Brescia di oggi, lunedì 27 luglio 2026, in alto c'è una foto della porta di Brandeburgo. Berlino, ucciso il terrorista vicino all'ISIS, e si parla naturalmente dell'attentato di Berlino. E dai Notav a Fakir, piazze contro scontri in Val di Susa, quasi 130 agenti feriti, danni milionari, identificati 450 manifestanti. A Bologna sfila la rabbia contro gli agenti per il 42enne morto. Enigmi elettorali nella spalla di Roberto Chiarini, il voto dell'incertezza, sfida tutta da giocare. E poi veniamo a noi. Allora, vediamo un po'. Union Brescia, nel primo test ci pensano De Maria e Vido. L'amichevole d'esordio dice bene al Brescia, che trainato dall'esterno e dall'attaccante fornisce buone indicazioni a Corini. E invece si parla del maestro, che è Pirlo, e il pasticcio azzurro. Giù le mani da Pirlo. Monta la polemica attorno alla possibile nomina di Andrea Pirlo come CT della nazionale. E la vittima sacrificale di un teatrino irrispettoso è il titolo del bell'articolo che trovate all'interno del giornale, scritto da Erika Bariselli. Qui si fa un po' il punto della situazione. Slopaganda, così la sporca politica diventa social e virale. Si chiama slopaganda ed è un termine nuovo coniato per indicare la nuova frontiera della comunicazione politica, dove immagini fake generate con l'intelligenza artificiale diventano veicoli di messaggi propagandistici. Da Capo Verde agli Stati Uniti, in viaggio tra i gemellaggi, decine gli accordi siglati dai comuni bresciani nel segno di amicizia, cultura e opportunità. Allora scopriamoli questi gemellaggi dei paesi bresciani e anche della nostra città. Pernici, titolo italiano e proposta di matrimonio, il mezzo fondista Camuno vince gli 800 metri e commuove lo stadio con l'anello e il sì. Giornate insomma da incorniciare per Francesco Pernici, che è di Niardo, che dopo aver conquistato il titolo italiano sugli 800 metri a Firenze ha chiesto la mano a Sara, commuovendo stadio e social. Ogni tanto arriva anche qualche bella notizia da leggere volentieri. Queste le notizie della prima pagina del giornale di Brescia di oggi. Ancora una volta vi invito all'approfondimento, se avete voglia, acquistando il giornale in edicola anche questa mattina, oppure leggendolo su www.giornaledibrescia.it. E adesso noi siamo pronti a tornare alla musica di Radio Brescia 7, la grande musica di Radio Brescia 7, che rientra, sentite che ritmo, con Bruno Mars e la sua Oh My Soul. Sono le 7 e 24 minuti. Radio Brescia 7, la radio

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: E continuano i grandi successi dell'estate su Radio Brescia 7. Abbiamo ritrovato anche il professore, il maestro Franco Battiato. 7:30 giuste e adesso iniziamo a leggere i vostri messaggi, a partire dal messaggio di Gabriele di Botticino, che non manca mai, è il primo a scrivere, devo dire scrive durante la notte lui, poi lo ritrovo io al mattino. Ciao Alex e a tutta la tua tribù di Radio Brescia 7, ecco il mio pensiero di oggi: non suonate sempre la musica degli altri, qualche volta abbiate il coraggio di suonare la vostra musica. Vi auguro una splendida giornata di lunedì, con affetto Gabriele. Ha ragione Gabriele, qui si usa la metafora della musica per parlare, insomma, d'altro, naturalmente, di non imitare sempre gli altri, ecco, ma di cercare di essere noi stessi. C'è sempre meno gente che è se stessa, perché i modelli, i role model, come si dice, influenzano sempre di più, specialmente

le nuove generazioni che cercano sempre di assomigliare a qualcun altro. Ecco, sappiate che non è una cosa bella da fare, non è neanche una cosa né saggia né intelligente. Siate voi stessi, perché siete unici e avete sicuramente un sacco di cose belle, di pregi e di cose da dire. E questo è ho parafrasato insomma il messaggio di Gabriele. Buongiorno Gnari dal fornaio matto che anche questa mattina ci manda le sue tazzine da caffè. Buongiorno Alex e buongiorno Brescia, buona settimana a tutti noi, mi piace questo noi, da Paola da Calcinatello. Noi perché siamo una tribù di persone che la mattina si svegliano presto e si sintonizzano su Radio Brescia 7. Buongiorno Alex, trascorse 3 giorni di trekking in Val Camonica, ieri pioggia per più di 5 ore, temperatura top, 17 gradi. Buon inizio di settimana, ciao da Massimo. Massimo è un amante della pioggia, quindi lui quando ci dice ieri pioggia non intende che ha rovinato la giornata, ma che anzi l'ha resa ancora più bella. Va bene, beato te che ti sei goduto questi 3 giorni nella bellissima Valle Camonica. Continuate a scriverci al 334 907 9007. Io intanto vi propongo questo pezzo di Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors, e il loro singolo estivo si intitola Partenope.

0: vetture. Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: State ascoltando Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.

0: Radio Brescia 7, meteo.
1: Grazie a Big Matt Mufflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più!
2: Puntuali anche questa mattina nello spazio meteo che arriva ogni giorno alle 7.45, quindi adesso con le previsioni che questa mattina sono curate da Marco Borgogni, che ringrazio, sempre in collaborazione con meteopassione.com. Stamattina il mio meteo, quello fisico, è interrotto perché la finestrella dello studio dalla quale io vedo fisicamente il cielo ogni mattina, questa mattina è tappata da un camion che ha parcheggiato direttamente davanti alla finestra, quindi zero. Non vedo niente fuori. Mi affido alle previsioni del nostro Marco Borgogni per oggi, lunedì 27 luglio. Allora, nel pomeriggio cielo sereno in pianura, qualche addensamento nuvoloso a ridosso dei rilievi, ma senza precipitazioni. In serata cielo sereno su tutti i settori. Venti deboli o moderati settentrionali in quota, deboli orientali in pianura. Temperature massime in lieve aumento. E sì, perché vi ricordo che questa settimana purtroppo tornerà un'ondata di caldo importante, oggi in lieve aumento, poi vedremo. Domani a quest'ora mi collegherò con Riccardo Paroni per un approfondimento un pochino più ampio sul meteo, quindi, e per quanto riguarda il meteo torniamo domani. Tra poco continuiamo con la musica di Radio Brescia 7, anzi subito dopo la sigla arriva Irama.
0: Radio Brescia 7, meteo.
1: Grazie a Big Matt Mufflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Oh, nel frattempo mi si è spostato il camion da davanti alla finestra, così posso guardare fuori anch'io. C'è un bel cielo questa mattina e credo anche una bella temperatura, devo dire. Prima faceva freschino, che però è quel freschino che la mattina ti piace e te lo senti volentieri addosso. Adesso sicuramente la temperatura si è un po' alzata, ma ci sarà sicuramente una temperatura bellissima, perfetta per uscire, per fare un giretto, se non dovete lavorare ovviamente. Chi lavora, va bene, buon lavoro a tutti voi. Noi siamo all'interno, però chi può star fuori stia fuori, anche perché poi nel pomeriggio si fa un pochino più fatica perché fa più caldo, e invece la mattina è proprio la temperatura ideale in questi giorni per uscire.

a fare un giro. Intanto devo salutare Roby Iveco, buona giornata e buona settimana. Non so se Roby Iveco stia lavorando, se sia in ferie, se sia in vacanza. Magari raccontatemi se state lavorando o se siete magari in vacanza, perché se state lavorando vi auguro ovviamente un buon lavoro, molto volentieri. Se siete in vacanza mi fa molto piacere che abbiate scelto comunque di ascoltare Radio Brescia 7, perché vuol dire che siete veramente ascoltatori affezionati. Quindi fatemelo sapere al 334 907 9007. Adesso c'è Olivia Rodrigo con questo pezzo che mi piace da matti.

0: pure da Maflan puoi noleggiare carotatrici, traballatrici, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10 sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
4: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
5: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Brescia 7 Time.
8: Time o'clock.
7: A Radio Brescia 7 sono le 8.
9: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
10: Grazie a
11: l'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
12: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
13: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
14: Giornale orario. Edizione locale.
15: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. 4 persone ferite, 2 delle quali in prognosi riservata all'ospedale civile e 4 auto distrutte. È il bilancio dell'incidente che attorno all'1.30 della scorsa notte si è registrato a Borno. Secondo quanto ha ricostruito fino ad ora la polizia stradale, le due vetture viaggiavano in senso opposto quando si sono urtate. Nella carambola che ne è seguita hanno colpito anche 2 auto che erano in sosta. Lunghe e complesse le operazioni per liberare i feriti dalle lamiere delle vetture distrutte e affidarli al personale sanitario. Per fortuna nessuno verserebbe in imminente pericolo di vita. Spetta alle indagini attribuire eventuali responsabilità ai conducenti per quanto accaduto. E saranno le indagini della squadra mobile della questura a far luce sul rogo, che sembra proprio essere doloso, di 2 auto avvenuto nel weekend in via Vicenza, nel quartiere Chiesa Nuova in città. A prendere fuoco sono state una Mercedes classe A e una Polo, entrambe di oltre 10 anni di vita, parcheggiate una accanto all'altra davanti a un condominio. Il dato che porta, almeno in via preliminare, a rendere poco probabile un innesco accidentale è il fatto che entrambi i motori delle vetture siano integri e che quindi il rogo non sia partito da quelli. Saranno comunque gli accertamenti tecnici a fornire la certezza. Resta da capire, a questo serviranno le indagini, se si sia trattato dell'azione di un piromane che ha agito per vedere il fuoco, oppure se si sia trattato di una vendetta oppure un messaggio ad uno dei proprietari delle auto. Multe più salate fino a 6 volte con punte di 18.000 euro se gli illeciti provocheranno moria di pesci. È un giro di vite severo quello approvato dal Consiglio regionale nel nuovo regolamento sulla pesca nei laghi di Garda, Iseo e Como, ma anche in fiumi e torrenti lombardi. L'organo di governo, riunito al Pirellone per l'assestamento di bilancio, ha ripreso quanto deciso in precedenza dalla Commissione Agricoltura e ha inasprito gli interventi contro la pesca di frodo o quanti professionisti o dilettanti non rispetteranno i dettami pensati per proteggere pesci e ecosistemi idrici. Dal 1 settembre viaggiare in treno costerà di più anche per i pendolari bresciani. La regione ha approvato l'adeguamento delle tariffe ferroviarie fissando un incremento che sfiora il 4% per biglietti e abbonamenti. Il rincaro non risparmierà nessuna delle linee che interessano la nostra provincia. Sulla Brescia-Milano, la più utilizzata, il classico abbonamento mensile di seconda classe passerà da 111 a 115 euro. Il ritocco investirà anche i settimanali, gli annuali e i carnet multicorsa, sempre in base alla distanza da percorrere. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.

0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

la voce di Annalisa, che devo dire ci tiene compagnia ormai da parecchie settimane, parecchi mesi direi, perché questo è un pezzo che è uscito in primavera e che ci sta accompagnando anche d'estate, come giustamente dice il titolo, canzone estiva, e sembra perfetta per questa stagione. Poi la voce di Annalisa ci piace moltissimo, anche il ritmo. Ci ha portato nella seconda ora di Buongiorno Brescia anche in questa mattina. Sono le 8:13 qui su Radio Brescia 7. Io intanto stavo sfogliando il giornale di Brescia, ho già trovato qualche notiziola, qualche curiosità da suggerirvi. Alcune richiederanno però poi la vostra attenzione al giornale, perché ci sono articoli che vale la pena godersi appieno, come quello, ve lo dico già, che c'è e che riguarda il museo delle armi di Gardone Valtrompia. C'è una pagina intera con l'intervista alla direttrice del museo, Silvia Serugeri, che ci porta virtualmente tra le sale di questa meravigliosa Villa Mutti e Bernardelli, questo edificio settecentesco che appunto ospita il museo, ma anche la biblioteca civica e l'archivio storico della caccia. È un museo importante perché non contiene soltanto pistole e fucili, ma anche

insomma, non possiamo ignorarla. Alle 8:15, vediamo un po', andiamo avanti con la musica, direi di sì. Voi intanto continuate a scrivermi se avete voglia, eh? Al 334-907-9007 io continuo a ricevere volentieri i vostri messaggi.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Murphy alle 8:21, questo singolo molto particolare, molto anche allegro, anche se non parla proprio di cose allegre. Allora, dicevo prima, con queste mattinate così belle, con questa temperatura così gradevole, viene voglia di uscire. Per andare dove? Boh, magari al mercato, come ci suggerisce ogni mattina il nostro Zuccone.
1: Alex, buongiorno, ciao dallo Zuccone, passi di rugby, 8:11, 23 gradi, dov'è che siamo stamattina? Siamo in quel di Desenzano del Garda. E dove si va al mercato? Tanta roba. Oh, ma gli amici che ci ascoltano sono veramente fotonici. Calvisano, Montirone, Moniga, Castenedolo, Rovato, Sirmione, Pozzolengo, Paderno Franciacorta, Monticelli Brusati, Brescia, Mercato Agricolo di Campagna Amica. Ciao spettacolo, ciao fotonico, buon lunedì, dai che decolliamo, dai che decolliamo.
0: Dai che decolliamo, ci dice lo Zuccone. Quanti mercati, mamma mia, ogni volta, devo dire, mi stupisce perché si aggiungono nuovi paesi. D'altra parte ogni giorno ci sono tantissimi mercati in provincia di Brescia, sicuramente molti di più di quelli che ci dice il nostro Gianluigi, che ringrazio, che però ci fornisce già un servizio interessante. Tanti mercati in giro, la voglia di uscire, di andare proprio al mercato con questo bel tempo e di staccarci un po' dai telefonini, dagli store digitali e acquistare finalmente qualcosa guardando in faccia il negoziante, come accade peraltro nelle tante botteghe del nostro centro storico, dei nostri paesi, che esistono ancora e a volte ce ne dimentichiamo, esistono ancora. E secondo me ogni tanto, anzi sarebbe bello più che ogni tanto, andare a fare un giro proprio in questi posti per acquistare le cose guardando in faccia chi ce le vende. Vabbè, detto questo, il predicozzo di Rusconi ogni mattina deve arrivare in qualche modo, e andiamo avanti con la musica, va! Con la musica estiva!
2: I grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso durante un'operazione delle forze dell'ordine Abdul Ballut, il 21enne sospettato dell'attacco al Pride di Berlino. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Abdul Ballut, 21 anni, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo, cittadino tedesco con origini libanesi, legato ad ambienti islamisti radicali, era già noto alle autorità e considerato un simpatizzante dell'ISIS. Sabato sera, a bordo di un furgone bianco Citroen, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Gay Pride e ha investito la folla. Una persona è morta e altre 29 sono rimaste ferite. Ieri gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Gli investigatori intanto hanno raccolto testimonianze secondo cui a bordo del van utilizzato per l'attacco sarebbe stata presente una seconda persona. Tre quelle fermate e interrogate finora, due di loro sono state rilasciate, mentre una rimane in custodia. Si è trattato di un attentato terroristico di stampo islamico, aveva fatto sapere subito il ministro dell'interno Dobrindt, che ha messo in guardia sul rischio di altri episodi simili, considerando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà e l'apertura della nostra società, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le parole della premier Meloni.
1: Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione notava nei cantieri della Torino Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha già identificato 436 persone, tra le quali figurano diversi esponenti di frange antagoniste estere. Il caso di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto il 19 luglio a Bologna durante un intervento di polizia e di personale sanitario. La procura ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo due poliziotti e quattro operatori del 118. Oggi un nuovo vertice del pool di esperti per analizzare anche gli ultimi fotogrammi emersi dalle body cam degli agenti. Ieri, in un clima disteso, oltre 2000 persone hanno partecipato a una marcia del tutto pacifica nel quartiere Pilastro per chiedere verità e giustizia per la vittima. Terzo giorno consecutivo senza raid americani contro l'Iran. Trump punta a un ritorno del dialogo con Teheran, ma anche alla salvaguardia dei missili che cominciano a scarseggiare. Si allungano ombre lunghe sulla trattativa che dovrebbe portare, o avrebbe dovuto portare, Andrea Pirro alla guida della nazionale. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Intrigo internazionale oppure farsa, definitela come volete, di una storia già di per sé surreale quella sorta intorno all'opera di rinnovamento della nazionale, soprattutto la nomina del nuovo commissario tecnico azzurro. Dalla corte serrata a Pep Guardiola, che forse meritava più silenzi che parole da chi l'ha condotta, alla cruda realtà che già di per sé non solletica troppo sogni di gloria, vale a dire l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. La trattativa, a cui sembrava mancare soltanto l'ufficialità, rischia d'improvviso di saltare perché l'allenatore bresciano, attualmente mister dello United FC di Dubai, risulta essere da ottobre anche uomo copertina di una società di scommesse con base a Mosca. Alla luce dei rapporti tesi Italia-Russia per la guerra in Ucraina, apriti cielo, divampa anche la bufera politica. Ha dato un contributo alla normalizzazione del regime di Putin, tuona Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo. Se i legali di Pirlo si dicono certi che il contratto da ambassador possa essere facilmente risolto, Giovanni Malagò non è più così certo della opportunità dell'investitura.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.

0: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Say Now ci porta alle 8 e 41 minuti su Radio Brescia 7. C'è Tea che mi scrive un messaggio molto interessante, poi vi spiego perché. Buongiorno Alex, con tutta Radio Brescia 7 oggi vorrei dire un grazie a tutti i lavoratori notturni che fanno sì che la mattina vediamo una città pulita che altrimenti sarebbe una pattumiera a cielo aperto. Oltre alla pulizia vengono verniciati i tubi dei lampioni alti 20 metri se lo chiede la nostra Tea. Ci sono tantissime cose che vengono fatte durante la notte, ci sono un sacco di lavoratori che lavorano mentre noi dormiamo e spesso ce ne dimentichiamo, quindi prendo al volo il messaggio di Tea per salutare anch'io come lei e ringraziare tutti i lavoratori notturni, quelli che lavorano sulle strade, per le asfaltature, per i lavori di manutenzione, tutti quelli che raccolgono naturalmente i rifiuti, quindi che si occupano della raccolta differenziata e che sono in giro sostanzialmente di notte. Noi ci lamentiamo del rumore che fanno quando svuotano il bidoncino dei vetri, ma pensate a loro che sono in mezzo alla strada, magari alle 3 del mattino, alle 4 del mattino. E poi tanti altri, quelli che appunto si occupano della verniciatura dei lampioni, dei piccoli ritocchi, tutti i lavori che vengono fatti di notte per non creare inutilmente traffico, ma che richiedono anche delle competenze e il fatto di svegliarsi di notte, di dormire di giorno invece che di notte. Io frequento un barettino, ci vado al mattino prima di venire qui, che è un bar che apre alle 3 del mattino. Io vado lì alle 6, però è già aperto da 3 ore quando vado io, e mi racconta appunto che ci sono tantissimi lavoratori notturni che vanno lì a bere il caffè, a bere qualcosina, insomma, prima di ripartire. Salutiamo tutti quelli che lavorano di notte, davvero grazie per quello che fate e naturalmente buon lavoro, anche se adesso immagino siano tornati a casa per andare a dormire, perché loro fanno esattamente il contrario di quello che facciamo noi.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi

In questo mese di luglio 2026 prendiamo atto anche dell'uscita del nuovo singolo di Achille Lauro, l'abbiamo appena ascoltato, si intitola La città degli angeli ed è il quinto singolo estratto dal suo ultimo lavoro, quindi un pezzo che i fan già conoscono da tempo, però per chi invece non segue Achille Lauro da vicino ha scoperto da poco, perché il pezzo è uscito lo scorso 17 di luglio, quindi esattamente 10 giorni fa, ed è in rotazione da pochi giorni. Achille Lauro, devo dire, ci piace, ci ha convinto nel corso del tempo.

È uno di quei personaggi, perlomeno parlo personalmente, quindi è un giudizio assolutamente personale, che inizialmente non mi piaceva tantissimo, lo guardavo un po' con sospetto per vari motivi, ma che nel corso del tempo è riuscito a conquistarmi, quindi in qualche modo a entrare anche un po' nel mio cuore. Adesso ogni pezzo lo ascolto in maniera diversa rispetto a prima. Prima c'era un po' un pregiudizio, ma credo che questa cosa, poi parlando anche con alcuni colleghi, sia un po' diffusa e che riguardi anche altri giovani cantanti, diciamo così, delle ultime generazioni, e che magari si propongono in modo un po' originale, un po' troppo originale. Allora subiscono il pregiudizio e poi ci mettono il doppio della fatica per conquistare il pubblico. Va bene, poi noi boomer, insomma, affezionati a un certo tipo di musica, a volte facciamo più fatica ad assorbire quella nuova. Bisogna tenere le orecchie aperte, il cuore aperto, la mente aperta e cercare di capire più che di giudicare, ma sono il primo che deve fare ovviamente un mea culpa in tal senso. 8:51 minuti, si va avanti con la grande musica di Radio Brescia 7 e anche coi vostri messaggi, se avete voglia di inviarceli al 334 907 9007.

0: spot.
1: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%.

0: Scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 9.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia Inter-

0: I Genesis con la loro Invisible Touch alle 9:09 esatti. Siamo entrati nella terza ora di Buongiorno Brescia anche in questo lunedì mattina e adesso parliamo del Padel Tour, questo tour che è già arrivato alla terza tappa e che appunto ha come protagonista il padel e come, diciamo così, partner, media partner, il giornale di Brescia Teletutto e Radio Brescia 7. Quindi siamo noi. Questa mattina ne parlo insieme al socio AVT Nicolas Romano, che è al telefono con me, che saluto. Buongiorno.
1: Buongiorno Alex, come stai?
0: Tutto a posto, tutto bene?
1: Benissimo, grazie di avermi invitato.
0: Ma ci mancherebbe, anzi è un piacere parlare di questo tour di cui sono già state fatte due tappe. Stiamo per vivere la terza, poi ci sarà la quarta e ultima tappa, ma prima di parlarne, caro Nicolas, io vorrei parlare di te, di padel, perché il padel è uno sport di cui si parla non da tantissimi anni e secondo me non tutti hanno ben chiaro di cosa si tratta, o meglio, tutti sappiamo che è una specie di tennis, però non conosciamo le differenze, quindi ci racconti cos'è il padel?
1: Sì, il padel allora in realtà è uno sport abbastanza giovane, nel senso che è nato negli anni 70-80 in Messico da questo famoso milionario che voleva costruire un campo da tennis sulla sua villa, ma non aveva abbastanza spazio, e da qua quindi è nato un campo più piccolo che misura 20x10

0: questa caratteristica a differenza del tennis, che quindi ha delle barriere, quindi un vetro posto nelle zone posteriori dei campi, e lateralmente invece ha delle griglie. Quindi è uno sport di racchetta, ovviamente, come hai già detto, si gioca fondamentalmente in quattro, adesso è stato adattato anche per giocare in due, quindi un campo un po' più piccolo, però lo sport si gioca in quattro. In Italia è esploso durante il Covid, perché era uno di quei pochi sport che poteva essere giocato col tema delle distanze, quindi grazie veramente a questa purtroppo sfortuna che c'è stata del Covid, però abbiamo avuto la nascita del padel, quindi ormai da 5-6 anni è uno sport che si pratica sempre di più, i numeri sono sempre di più in crescita a livello italiano, sia come numero proprio di campi e di centri che nascono sul territorio, che anche come numero ovviamente di giocatori che si appassionano. Perché? Perché il bello del padel è che è uno sport semplice e divertente per tutti, quindi a differenza del tennis che è uno sport molto più tecnico, il padel può essere giocato da tutti e ti puoi divertire anche se non sei uno molto bravo e abile con la mano, diciamo.
1: Ecco, una curiosità mia personale, ma da un punto di vista tecnico, cioè la racchetta, le palline sono come quelle del tennis o ci sono materiali dedicati proprio al padel?
0: Allora, la pallina è molto simile, in realtà è un pochino più piccola, si parla veramente di qualche millimetro, e ha un po' meno di pressione rispetto a quella del tennis, ma fondamentalmente la struttura è la stessa. Mentre per quanto riguarda la racchetta, quindi non abbiamo il tema delle corde che invece troviamo sulla racchetta da tennis, ma ha proprio un'altra struttura, quindi è un materiale in carbonio con più strati e all'interno una schiuma che permette quindi alla palla di avere quell'effetto, diciamo, molla che invece sulla racchetta da tennis dà la corda, quindi ecco, questa è la differenza più grossa.
1: Ecco, vedi, non lo sapevo, quindi sto imparando un sacco di cose nuove questa mattina, ma il modo migliore per conoscere il padel, secondo me, è proprio andare a gustarsi questo Padel Tour, questo circuito che peraltro unisce tutta la provincia, perché sono tantissime le tappe all'interno di questo tour, sono tante quelle già fatte, sono due tappe ma sono state diverse le realtà coinvolte, poi ci sarà la terza. Prima di parlare della terza, mi racconti le prime due tappe di questo Padel Tour?
0: Le prime due tappe sono andate veramente benissimo, ben oltre anche le aspettative, se devo essere sincero, quindi abbiamo raccolto più di 600 giocatori coinvolti in queste due tappe, come dicevi bene, su realtà, ogni tappa è dislocata su una realtà, su quattro realtà che sono, diciamo, equidistanti e che coinvolgono un po' tutto il territorio bresciano, in modo proprio da andare a toccare dal nord a sud e da est ad ovest della provincia. E abbiamo raccolto più di 600 giocatori, quindi anche questo è un numero che fa capire quanto il padel oggi stia spingendo e stia diventando veramente parte integrante della quotidianità di ogni persona, o comunque di ogni sportivo e di qualsiasi livello. Quindi abbiamo veramente gente che gioca molto bene, quasi professionista, gente che invece ha proprio i primi approcci allo sport e quindi vuole cominciare a competere e divertirsi anche con altre persone.
1: Ottimo, e adesso si avvicina la terza tappa, che sarà proprio questo weekend, l'1 e il 2 di agosto, e che si snoderà praticamente, quanto vedo, tra Brescia, Castagnato, Nuvolera e Pozzolengo, giusto? Raccontaci. Bravissimo. Un po' come fare per partecipare, non tanto da giocatori, ma proprio per partecipare come pubblico, per venire a vedervi, per venire a scoprire questo sport.
0: Esatto, hai detto bene, quindi le tappe di questo di weekend che proprio sta arrivando, che ci aspetta fine settimana, saranno al Karma Padel di Pozzolengo, allo Sport Up di Castagnato, al Centro Sportivo Rigamonti che trovate a Buffalora e al Padel Fan di Brescia che è a Nuvolera. Quindi anche qua vedi come siamo stati in grado di veramente coprire abbastanza tutta la provincia. Per iscriversi è abbastanza facile, basta scaricare l'app di AVT Padel, fare un tesseramento, quindi avere la visita medica, perché ovviamente serve a tutela di tutti per fare un'attività agonistica, e molto semplicemente dall'app si va e si fa l'iscrizione nel proprio livello, quindi è veramente molto facile. Tieni conto che abbiamo 350 giocatori già iscritti, quindi abbiamo battuto il record delle prime due tappe che vedevano 300 e 300 circa, e quindi anche questo è un ottimo segnale, si vede che la gente prima di andare in ferie ha bisogno un po' di sfogarsi e fare l'ultimo torneo prima poi di staccare un attimo il tutto e riallacciare poi il polsino delle racchette verso fine agosto, dove avremo poi la quarta tappa.
1: È bravo, anche perché giustamente stanno crescendo i numeri, ma questa è la terza di quattro tappe più poi un master finale che sarà il 5 di settembre. Magari cominciamo già ad accennare anche quando sarà la quarta tappa.
0: Allora, la quarta tappa sarà

0: al 29-30 di agosto e vedrà coinvolti il Centro Sportivo Michelangelo, che è a San Polo, lo Sporting Padel Club di San Paolo, il The Padel Hub di Desenzano e il Palaiseo, che è un centro che proprio stanno costruendo i campi in questi giorni, quindi sarà veramente una grossa novità per tutti, anche per i nostri giocatori che non hanno mai avuto l'opportunità di giocare in questo centro. E quindi questa sarà l'ultima tappa. L'ultima tappa vedrà poi la chiusura, quindi ogni giocatore avrà accumulato tot punti in base al posizionamento che avrà fatto nelle quattro tappe o anche in una singola tappa. E dopodiché il 5 di settembre avremo il master finale, dove appunto i migliori giocatori, in base al ai punti che hanno fatto, avranno l'opportunità di giocarsi le finali e di vincere un grande montepremi che sono 8.000 euro spalmati poi sulle varie categorie. Quindi si parla veramente di qualcosa di molto importante.
1: Assolutamente, ma ti dico la verità, tanti adesso partiranno, vanno in vacanza, dopo la tappa se ne vanno via, poi tornano, si dimenticano tutto, quindi non preoccupatevi, perché tanto noi qui su Radio Brescia 7 organizzeremo sicuramente un'altra intervista per parlare della quarta tappa, quindi ci riaggiorneremo, e un'altra intervista anche per parlare del Master. Teniamo sott'occhio questo GDB Padel Tour, perché ci coinvolge da molto vicino, già a partire dal fatto che coinvolge il giornale di Brescia, Teletutto, la nostra radio, ma soprattutto ci piace questo nuovo sport e cercare anche di farlo conoscere il più possibile. Io ringrazio questa mattina per questa bella chiacchierata Nicolas Romano, ci sentiamo presto, intanto buon lavoro e buona estate.
0: Grazie mille Alex, grazie a tutti, ci vediamo.

0: spot.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Mi piace questo pezzo di J-Ax, ma devo dire che J-Ax negli ultimi anni ha sempre confezionato brani molto orecchiabili, specialmente i brani estivi, ma anche per esempio il suo ultimo brano sanremese, anche quello molto, molto country, molto particolare, insomma ci fa ballare, ci fa muovere, ci mette allegria, anche se poi i temi trattati sono in realtà molto seri. Ringrazio Gabriella che ci manda il suo buongiorno, buon lunedì, bentornato per la settimana lavorativa. Ciao Gabri, è una settimana lavorativa però che inizia con una brutta notizia. Avevamo tutti sperato di vedere il nostro Andrea Pirlo sulla panchina della nazionale italiana e invece no, è arrivata la notizia ufficiale: Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale italiana. Il presidente della FIGC Giovanni Magalò e Malagò non si sente di avallare la scelta di Maldini e Leonardo per ragioni politiche. Sappiamo qual è la polemica, insomma, i rapporti con la Russia. La decisione è già stata comunicata al tecnico bresciano e adesso sta allo stesso presidente federale capire però come uscire dal guado, cioè come uscire da questa situazione, anche perché non sono da escludere le dimissioni di Maldini e di Leonardo, giustamente, che si sentono un po' sconfessati nel loro operato. Era stati loro a caldeggiare la scelta appunto di Andrea Pirlo, che peraltro ci piaceva tantissimo e che adesso invece sfuma. Peccato, peccato.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?
2: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. È stato ucciso il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, un 21enne che risulta affiliato all'ISIS. Abdul Ballut è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Il ragazzo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Sabato sera, a bordo di un furgone, è entrato nel parco cittadino di Tiergarten durante il Pride e ha investito la folla. Una donna è morta e altre 29 persone sono rimaste ferite. Il ministro dell'Interno tedesco Don Brindt ha parlato di un attentato terroristico di stampo islamico. Non lasciatevi intimidire, difenderemo con tutte le nostre forze la libertà, ha detto il cancelliere tedesco Merz. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, sono le parole della premier Meloni. Resta alta la tensione in Val di Susa dopo i violentissimi scontri avvenuti durante la manifestazione NOTAV nei cantieri della Torino-Lione a Chiomonte. Il bilancio definitivo registra oltre 120 agenti delle forze dell'ordine feriti a causa del lancio di sassi, bombe carta e molotov, mentre i danni riportati dalle strutture del cantiere superano il milione di euro. La procura di Torino ha identificato 436 persone, tra cui diversi esponenti antagonisti esteri. Unanime la condanna politica. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso solidarietà e vicinanza agli agenti rimasti feriti, chiamando il ministro dell'Interno Piantedosi. La premier Meloni ha condannato con fermezza gli attacchi, dichiarando che la violenza non piegherà lo Stato. Ferma condanna nei confronti delle violenze giunta anche da tutte le opposizioni. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Ma al contempo nuova pressione social da parte del presidente USA, che ha pubblicato una serie di video generati con l'intelligenza artificiale in cui si vede lui guidare attacchi navali contro le petroliere iraniane. Sparatoria ieri sera a Seattle presso lo Space Needle, dove era in corso un festival gastronomico. Due morti, almeno quattro feriti, tra cui un bambino di 2 anni. La sindaca Katie Wilson ha fatto sapere che un sospettato è stato fermato. Si indaga sul movente. È tutto, a più tardi.
0: Salita del volo con destino a

0: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
2: State ascoltando Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.

La sua Agitare Coca-Cola ci porta alle 9:40 minuti, sempre in diretta qui su Radio Brescia 7. E adesso parliamo del variegato viaggio sonoro dell'estate musicale del Garda, perché questa settimana ci sono due appuntamenti assolutamente imperdibili. E domani, martedì, nel chiostro del Museo Musa di Salò, che si trova in via Brunati numero 9, sono in scena la pianista polacca Joanna Trzeciak e il quartetto San Giorgi, in un programma dedicato al compositore boemo Antonin Dvorak, intitolato Da Praga a New York. È una cosa un po' di nicchia, però per tutti gli appassionati è un appuntamento da non perdere. Parliamo delle 21:30 come inizio serata.

0: ripeto, presso il chiostro del Museo Musa, quindi anche un posto magico. E poi attesissimo c'è l'appuntamento questo sabato 1 agosto in Piazza Duomo, sempre a Salò. Promettono scintille virtuosistiche, gioia melodica e le due recenti suite di Roberto Molinelli, che è un direttore d'orchestra, Italian Opera Promenade e Paganiniana. Il protagonista sarà questo violinista che ci dicono è straordinario, è un violinista solista, si chiama Nurie Chang, è un orientale, insieme a lui c'è l'Orchestra Filarmonica Italiana. Insomma, un appuntamento anche quello di sabato assolutamente da non perdere per gli appassionati di musica classica, di musica con la M maiuscola.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: I grandi successi dell'estate su Radio Brescia 7. Mi fate salutare Paolo, che ci auguro un buon lunedì. Dai che arriva il periodo delle ferie, scrive Paolo. Sì, però non per tutti in realtà, e per qualcuno sì. Roby Iveco per esempio mi ha detto che lui lavora fino al 31 luglio e quindi ancora questa settimana di fatto, e poi sarà in ferie. Io mi auguro che Roby poi ci ascolti anche mentre in ferie, ma lui è troppo affezionato, quindi sicuramente lo farà. Tanti invece hanno già fatto le ferie, perché in tanti le prendono prima, perché si parla di partenza intelligenti, c'è chi va a fare le vacanze a fine giugno perché c'è meno gente nei luoghi di villeggiatura, tanti invece le prenderanno addirittura a settembre, insomma ormai sono dislocate tra giugno e settembre in modi molto eterogenei le ferie, le vacanze delle persone, specialmente quelli che possono scegliere, poi c'è qualcuno invece che non può scegliere. Ragazzi, qua si chiude il 31 luglio, riapriamo il 1° di settembre, buono, si va per forza in agosto, che è il mese classico, diciamo, delle vacanze, quando però ci sono anche i bollini neri sulle strade, un disastro. Sappiate che poi a settembre, purtroppo, c'è un'altra brutta notizia: aumenteranno i biglietti del treno. Eh sì, perché dal 1° settembre viaggiare costerà di più anche per noi bresciani. La regione Lombardia infatti ha approvato questo adeguamento delle tariffe ferroviarie, che sapete che quando si adeguano le tariffe non si riesce mai a diminuire il prezzo, bisogna sempre aumentarlo, così aumenta tutto, 4% per biglietti e abbonamenti, e il rincaro non risparmierà nessuna delle linee che interessano la nostra provincia. Parliamo per esempio della Brescia-Milano, che è un pochino quella più utilizzata. Ecco, l'abbonamento mensile di seconda classe costava 111 euro, dal 1° settembre costerà 115 euro, mentre il biglietto di sola andata da 8 euro e 10 centesimi passa a 8 euro e 40 centesimi. Sembrano pochi soldini, ma in realtà poi sommati, spalmati sull'utilizzo che se ne fa magari tutti i giorni, insomma, diventa comunque un rincaro che potrebbe anche pesare sulle tasche di chi già fa fatica ad arrivare a fine mese. Però purtroppo prendiamo atto anche di questo. Strano, perché solitamente vi parlo sempre di cose positive, però ogni tanto vanno segnalate anche queste notizie. Adesso andiamo avanti con la musica. C'è la musica francese, che negli ultimi anni è preponderante nei palinsesti anche italiani, e questa canzone di Gisèle ci piace particolarmente, si intitola

con questa fanciulla che canta per me, con questi strumenti musicali che ci regalano, ci trasferiscono proprio l'atmosfera parigina. Ieri peraltro guardavo il Tour de France, la tappa del Tour de France, è quella parigina proprio, con i ciclisti che passavano per Montmartre. Mamma che bello, io sono innamorato di Parigi, ma in particolare sono innamorato del quartiere di Montmartre, con queste salitine, con il pavé, con questi negozietti, con i mulini, e insomma una atmosfera meravigliosa. Poi c'è il Sacré-Cœur, insomma, che è l'attrazione assoluta, ma a me piacciono di più le viettine, devo dire la verità. E così ieri, nel guardare in televisione il Tour de France, mi sono un po', come dire, riappacificato con il mio amore per Parigi e per Montmartre, che forse è nato guardando Il favoloso mondo di Amélie, questo film meraviglioso che si svolge proprio lì, in un barettino, in un locale

che si chiama Le Deux Moulins e che esiste davvero vicino al Moulin Rouge a Montmartre. Vabbè, non posso parlare di questo argomento perché vi parlerei tutta mattina di Parigi e di quanto adori quell'atmosfera, il profumo della baguette e dei croissant al burro al mattino, ma non posso farlo perché io ho finito il tempo, devo lasciare lo spazio a Maddalena Damini con il suo magazine. Maddalena vi accompagnerà come ogni giorno fino alle ore 13 con un sondaggio leggero estivo, è l'ultima settimana del sondaggio, quindi partecipate numerosi, poi sono sempre interessantissime e bellissime perché emozionanti, perché ci portano indietro nel tempo a volte le domande che propone Maddalena. Allora, finiamola qui, va? Io me ne vado, torno domani mattina alle 7, sempre qui con Buongiorno Brescia. Grazie di avermi seguito, vi auguro un buon proseguimento su queste frequenze e fate i bravi. Vi lascio con Eros Ramazzotti, a domani.

0: Avete ascoltato Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.
1: Spot. Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero. E il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda.

0: e prova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.

0: Giornale Orario, edizione locale.
1: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. In un'indagine coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Brescia e i finanzieri di Brescia del Comando Operativo Aeronavale e dello Scico, in collaborazione con le autorità spagnole e portoghesi, hanno intercettato un gommone oceanico ultraveloce nel Mar Atlantico e sequestrato oltre 2,6 tonnellate di cocaina. Nel corso dell'operazione sono stati arrestati 4 uomini presenti a bordo, 2 spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese. Quest'ultimo residente a Mantova e domiciliato nella provincia di Brescia. Il fermo del natante è avvenuto al largo delle coste di Lisbona a cura della polizia marittima portoghese. Il monitoraggio dell'obiettivo è stato effettuato mediante l'impiego dei mezzi aerei del corpo dotato di tecnologie di ultima generazione. Il valore del carico sequestrato è stimato in circa 78 milioni di euro sul mercato all'ingrosso. Scappa dopo aver sottratto un fusto di birra dal furgone di una società di distribuzione bevande, 56enne di Castenedolo, già noto alle forze dell'ordine, bloccato dai carabinieri in piazza Paolo VI in città. L'arresto arriva all'esito di una mirata attività investigativa avviata a seguito della querela presentata dal responsabile della società di distribuzione bevande con sede a Gambara, che aveva denunciato ripetuti furti di bottiglie e fusti di alcolici commessi durante le operazioni di consegna in piazza Paolo VI. Multe più salate fino a 6 volte, con punte di 18.000 euro se gli illeciti provocheranno moria di pesci. È un giro di vite severo quello approvato dal Consiglio regionale nel nuovo regolamento sulla pesca nei laghi di Garda, Iseo e Como, ma anche in fiumi e torrenti lombardi. L'organo di governo, riunito al Pirellone per l'assestamento di bilancio, ha ripreso quanto deciso in precedenza dalla Commissione Agricoltura e ha inasprito gli interventi contro la pesca di frodo o quanti professionisti o dilettanti non rispetteranno i dettami pensati per proteggere pesci ed ecosistemi idrici. Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale italiana. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, non si sente di avallare la scelta di Maldini e Leonardo per ragioni politiche. La decisione è già stata comunicata al tecnico bresciano. Ora sta allo stesso presidente federale capire come uscire dal guado e non sono tra l'altro da escludere le dimissioni proprio di Maldini e Leonardo, totalmente sconfessati nel loro operato. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Stai con noi. Tra poco su Radio Brescia 7, il magazine di Maddalena Damini.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Il magazine è offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amin.
1: Buongiorno, buon lunedì e bentrovati. Dopo Alex Rusconi prende il via l'ultima settimana della stagione anche per quanto riguarda il magazine. Cominciamo con Peggy Goo.

Lancio subito quello che è il sondaggio di oggi. Ultimi 5 sondaggi, quelli leggeri, quelli che ci costringono a pensare a cose belle in un mondo che di bello, devo dire, ha poco da regalare. E oggi vi chiedo quali sono le cose che vi strappano subito una bella risata, proprio spontanee, istintive.

animali, non voglio darvi spunti troppo precisi, perché sta a voi fare una pensata e dirmi quali sono le cose che vi danno più gioia e vi fanno ridere. Questo è il tema di oggi. Rispondetemi pure attraverso i messaggi WhatsApp al 334 907 9007. Dopo Peggy Goo, la musica è quella di Gaia, singolo dell'estate, che è uno secondo me dei più belli, si chiama Bossa Nostra.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdul Balut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. In passato era già stato condannato per reati legati al terrorismo, ma aveva anche precedenti per aggressioni e rapine. Aveva trascorso un periodo in un istituto penale minorile. Dopo la scarcerazione era stato inserito in un programma di deradicalizzazione. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'interno Dobrindt, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Vicinanza alla Germania è stata espressa dalla premier Meloni. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le sue parole. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei

0: fermarsi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni inferte agli impianti hanno oltrepassato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e nel lancio di pietre, bombe e carta. Sul piano giudiziario, i magistrati torinesi hanno già completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti militanti appartenenti a frange radicali estere, dal capo dello Stato Mattarella alla premier Meloni e ai leader di tutti i partiti politici di maggioranza e opposizione. Unanime la condanna delle violenze avvenute e la vicinanza agli agenti e carabinieri rimasti feriti. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Al contempo però nuova pressione social di Trump, che ha pubblicato una serie di video generati con l'AI in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petrolifere iraniane. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della quarta ondata di calore che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano, che spingerà i termometri fino a 40 gradi. I primi giorni della settimana vedranno ancora qualche temporale al sud e in Sicilia a causa di una residua instabilità, ma da mercoledì 29 luglio la cupola anticiclonica prevarrà sull'intera penisola. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro-nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: Patologie neurologiche e invecchiamento rappresentano oggi una delle principali sfide per la nostra società e per il sistema sanitario. A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Neurologia, celebrata il 22 luglio, parliamo di salute del cervello o Brain Health con Nicola De Stefano, presidente eletto della Società Italiana di Neurologia.
2: Collegato con il grande tema del Brain Health c'è effettivamente anche questo tipo di sfida da parte del sistema sanitario. La necessità che abbiamo visto in neurologia di fare una specie di shift, passare dal trattamento delle patologie, la diagnosi delle patologie, a quella di cercare di prevenire le patologie del cervello.
1: In che modo, professore?
2: Oggi sappiamo che tutta una serie di abitudini di vita, piuttosto che copatologie, piuttosto che altri elementi, possono essere decisamente importanti per salvaguardare la salute del cervello in tutti gli individui e a tutte le età.
1: Come possiamo allora raggiungere questo risultato?
2: Il fattore più importante che mi sento di dire è cercare di educare da una parte sicuramente i giovani, perché devono cominciare a capire che devono salvaguardare anche il loro cervello. Ma questo non è un qualcosa che deve riguardare soltanto i giovani, va bene a tutta l'età. Anche nelle persone anziane un discorso di questo genere è assolutamente importante. Gli stili di vita sono tanto importanti quanto cercare di fare una diagnosi precoce di una patologia per salvaguardare il nostro cervello.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
5: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Dal passato Born to Run, la canzone di Bruce Springsteen, il boss nella mattinata di Radio Brescia 7. Tema di oggi, le cose per le quali non riuscite a trattenere la risata. Martin mi dice le cadute accidentali degli altri, ma anche le mie. È vero. Puoi prenderla con un certo imbarazzo, la caduta accidentale che ti capita.

puoi ridere anche tu. Quindi Martin, approccio perfetto. Devo dire che anch'io quando vedo, ma soprattutto le espressioni di cadute accidentali, che ovviamente non sono di quelle dove ci si fa veramente male, rido e non riesco a trattenermi. Federica mi riporta al famoso varano. Tra l'altro stanno girando sui social un sacco di immagini, riprende la notizia anche il giornale di Brescia, quindi mi leggo a quanto scritto da Federica, che dice: tutte quelle situazioni che diventano meme. È il caso del varano, sto guardando proprio una immagine adesso su giornale di Brescia.it del varano che prende uno spritz in piazza Santa Maria, con lo spritz sul divano o in pizzeria. Il varano invade i social, boom di immagini create con l'intelligenza artificiale dopo l'avvenimento a Montichiari. Le ricerche del rettile intanto proseguono, il sindaco Togni ha commentato: ho l'obbligo di non sottovalutare la sicurezza delle persone, anche perché questo è un varano vero e potenzialmente è pericoloso, perciò va tenuto in considerazione. Continuate a dirci che cos'è che vi fa molto ridere e distinto al 334-907-9007 attraverso i vostri messaggi WhatsApp. E adesso il nuovo di Madonna.

di grande gloria per Madonna, che dall'alto dei suoi 70 anni è in grande spolvero artisticamente parlando. Questo è il nuovo singolo. Edo mi scrive che la cosa che lo fa più ridere sono i fumetti di Charlie Brown. Bello, mi piace perché sono d'accordo con te, sono sempre stati il mio momento di piccola gioia, perché ti fanno venire subito il buon umore, hai ragione. Sara mi dice, in questo periodo chi mi fa ridere tantissimo è mio nipote Kevin, che sta imparando a parlare, quindi evidentemente ha un linguaggio tutto suo, capiamo assolutamente, perché i bambini sanno essere tenerissimi, divertentissimi, fonte di grande gioia. Continuate a dirci la vostra al 334-907-9007, chi vi fa ridere o cosa vi fa ridere distinto molto tanto da non riuscire a trattenervi, e c'è una risposta di Alessandra che dice il comico Max Angioni, lui è quello che in questo momento

0: mi fa ridere di più.
1: E che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come

che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

dato molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano. Fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E

Giovanotti, si chiama A te, l'abbiamo riascoltata nella mattinata di Radio Brescia 7, c'è il magazine, oggi parliamo di cose che ci fanno ridere. Francesca dice: i bambini che ridono li trovo i più contagiosi. Ricky, le facce degli amici quando uno di noi della compagnia fa una battuta involontaria.

0: sun. Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
2: Quest'estate migliora il tuo inglese con Impara l'inglese in un mese. Grazie alle 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria, impari l'inglese e lo ricordi una volta per tutte. In edicola ogni giovedì fino al 20 agosto con il Giornale di Brescia. A solo un euro in più ciascuna.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
4: Magazine con Maddalena.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Saranno le indagini della squadra mobile della questura a far luce sul rogo che sembra proprio essere doloso di due auto avvenuto nel weekend in via Vicenza, nel quartiere Chiesa Nuova in città. A prendere fuoco sono state una Mercedes classe A e una Polo, entrambe di oltre 10 anni di vita, parcheggiate una accanto all'altra davanti a un condominio. Il dato che porta, almeno in via preliminare, a rendere poco probabile un innesco accidentale è il fatto che entrambi i motori delle vetture siano integri e che quindi il rogo non sia partito da quelli. Saranno comunque gli accertamenti tecnici a fornire la certezza. Resta da capire, e a questo serviranno le indagini, se si sia trattato dell'azione di un piromane che ha agito per vedere il fuoco, oppure se sia una vendetta oppure un messaggio ad uno dei proprietari delle auto. Un 45enne bresciano è stato arrestato dopo aver preso a bastonate un suo conoscente senegalese perché, entrambi ubriachi, si era convinto che l'altro gli avesse rubato il cellulare. L'intervento, nelle scorse ore al Tarello, è stato richiesto da un equipaggio del soccorso sanitario intervenuto

0: per un uomo che era stato preso a bastonate ma che non poteva essere medicato per la presenza minacciosa e aggressiva dell'uomo che lo aveva colpito. La pattuglia della polizia ha individuato il soggetto, che indossava ancora abiti intrisi di sangue, e non senza fatica lo ha immobilizzato e calmato. L'altro soggetto è stato quindi trasferito in ospedale, dove gli è stata calcolata una prognosi di almeno 40 giorni. Per il violento, arrestato per resistenza, il questore ha emesso anche un foglio di via della durata di 3 anni. Essere uomini di pace, è questo il filo conduttore del 62esimo pellegrinaggio in Adamello, un momento che sabato ha riunito nel cimitero militare di Clef, in territorio comunale di Storo, alpini, autorità e pellegrini da tutta Italia, in particolare dalla Val Camonica e dal Trentino, le cui sezioni organizzano in modo alterno l'appuntamento. Nel luogo, che conserva la memoria dei 252 soldati travolti dalle valanghe della Grande Guerra, tutti gli interventi hanno richiamato la necessità di ripartire con una responsabilità in più, quella di essere appunto uomini di pace, perché oggi il mondo ha sete di pace. Un messaggio risuonato in uno dei luoghi che più di altri testimoniano il prezzo della guerra. Nel corso della mattinata sono giunti a Clef anche i pellegrini delle 8 colonne partite nei giorni scorsi, diventate lungo il cammino testimoni di memoria e di pace. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco It Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer,
4: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Radio Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

settimana di questa stagione del magazine, poi ripartiremo da settembre come sempre e da lunedì 7 settembre anche con gli ospiti in diretta in TV a mezzogiorno. Ma adesso ci concentriamo su quest'ultima settimana fatta anche di tanti piccoli sondaggi leggeri e divertenti per farci pensare a cose belle. Una cosa bella, prima di leggere un altro paio di messaggi, ce l'ho da dirvi perché per la prima volta al mondo una persona non vedente ha recuperato la vista dalla totale cecità grazie a un trapianto da occhio a occhio. È un intervento che è stato eseguito presso la Città della Salute e della Scienza di Torino per la prima volta nella storia della medicina, quindi ci prendiamo questo primato italiano. L'equipe della clinica oculistica universitaria dell'ospedale Molinette, guidata dal professor Reibaldi, ha eseguito con successo un aotrapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina, la macula, da un occhio all'altro dello stesso paziente.

eccezionale operazione che ha permesso a questa signora di 67 anni, Elena, di recuperare la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. La paziente aveva perso completamente la capacità visiva a causa di un incidente stradale molto grave, adesso l'ha recuperata. Quindi davvero complimenti all'equipe di Torino che ha eseguito con successo questo trapianto, tra l'altro dallo stesso paziente, stesso occhio che ha agevolato l'altro occhio di questa signora di 67 anni. Leggiamo un altro paio di messaggi. La cosa che mi fa più ridere sono i film comici di una volta, quelli di Charlie Chaplin piuttosto che di Staglioglio, ce lo scrive Saverio, mentre Chiara ci scrive che sono i video degli animali, in particolare i video dove i gatti fanno cose buffe.

il ritorno di Jerry Halliwell. Non è che è tornata con un disco nuovo, questo lo conoscete molto bene, fa parte del passato, ma è un po' il metodo di Radio Brescia 7, soprattutto d'estate, il composite di una programmazione che sia veramente la colonna sonora delle vostre giornate e che faccia ascoltare quelle che sono le novità italiane ed internazionali, ma che vada anche a recuperare quelle canzoni che hanno segnato le nostre stati del passato. Volevo salutare Massimo che in questo momento è in vacanza sul lago di Iseo e scopre Radio Brescia 7 per la prima volta. Ciao Massimo, grazie per il tuo messaggio al 334 907 9007. Mi fa ridere stare in vacanza, questo è stato il suo messaggio, e poi appunto mi ha raccontato che in questo momento è sul lago di Iseo. Fateci sapere anche cosa state facendo, se state ancora lavorando, se siete in procinto di andare in vacanza.

Poi nel mese di agosto la programmazione della radio subisce qualche variazione, musica 24 ore al giorno, sempre informazione e mattinata in diretta dalle 9 a mezzogiorno. Poi da settembre riprendiamo, tra l'altro riprendiamo alla grande, perché vi anticipo che sarà un'estate fatta di un sacco di dirette, ma tante, dalla Race for the Cure alla Pyjama Run, saremo alla 100 miglia, saremo, insomma, di più non vi voglio dire perché qualche piccola cosa me la tengo in tasca, ma voi continuate a seguirci e vi sveleremo dove potremo incontrarci, non solo sulle frequenze della radio, in FM, in streaming, in DAB, dove volete, ma anche dove ci potremo vedere. Che bella questa di Victoria Blanc.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334

0: torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Torna l'allarme ISIS in Germania. Sabato sera l'attacco al Gay Pride da parte di un sostenitore dello Stato Islamico, Abdullah Balut, 21 anni, che con un furgone ha investito la folla causando una vittima e 29 feriti. Il ragazzo è stato ucciso durante un'operazione della polizia. In passato era già stato condannato per reati legati al terrorismo, ma aveva anche precedenti per aggressioni e rapine. Aveva trascorso un periodo in un istituto penale minorile. Dopo la scarcerazione era stato inserito in un programma di deradicalizzazione. Non possiamo escludere il rischio di atti emulativi, ha avvertito il ministro dell'interno Dobrinta, ricordando che ci saranno altri Pride in giro per la Germania. Non lasciamoci intimidire, difenderemo la nostra libertà, ha affermato il cancelliere tedesco Merz. Vicinanza alla Germania è stata espressa dalla premier Meloni. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, le sue parole. Non si placa l'allarme attorno al sito di Chiomonte, teatro dei durissimi tumulti scoppiati sabato sera nei pressi dei lavori per la tratta ferroviaria Torino-Lione. Le devastazioni offerte agli impianti hanno oltrepassato il milione di euro, mentre sono oltre 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti negli scontri e nel lancio di pietre, bombe e carta. Sul piano giudiziario, i magistrati torinesi hanno già completato la schedatura di 436 manifestanti, intercettando tra loro molti militanti appartenenti a frange radicali estere. Dal capo dello Stato Mattarella alla premier Meloni e ai leader di tutti i partiti politici di maggioranza e opposizione, unanime la condanna delle violenze avvenute e la vicinanza agli agenti e carabinieri rimasti feriti. Terza notte consecutiva senza attacchi statunitensi contro l'Iran. Donald Trump punterebbe a far ripartire il dialogo con Teheran, ma anche a preservare le riserve di missili. Al contempo però nuova pressione social di Trump, che ha pubblicato una serie di video generati con l'AI in cui si vede lui guidare attacchi navali contro petrolifere iraniane. La tregua dal caldo intenso sta per terminare con l'arrivo della

0: Quarta ondata di calore che durerà fino al 7 agosto, guidata dall'anticiclone africano, che spingerà i termometri fino a 40 gradi. I primi giorni della settimana vedranno ancora qualche temporale al sud e in Sicilia a causa di una residua instabilità, ma da mercoledì 29 luglio la cupola anticiclonica prevarrà sull'intera penisola. Le temperature inizieranno a impennarsi fino a 36-38 gradi al centro-nord, per poi toccare picchi di 40 nel fine settimana. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
1: Patologie neurologiche e invecchiamento rappresentano oggi una delle principali sfide per la nostra società e per il sistema sanitario. A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della Neurologia, celebrata il 22 luglio, parliamo di salute del cervello o Brain Health con Nicola De Stefano, presidente eletto della Società Italiana di Neurologia.
2: Collegato con il grande tema del Brain Health c'è effettivamente anche questo tipo di sfida da parte del sistema sanitario, la necessità che abbiamo visto in neurologia di fare una specie di shift, passare dal trattamento delle patologie, la diagnosi delle patologie, a quella di cercare di prevenire le patologie del cervello.
1: In che modo, professore?
2: Oggi sappiamo che tutta una serie di abitudini di vita, piuttosto che copatologie, piuttosto che altri elementi, possono essere decisamente importanti per salvaguardare la salute del cervello in tutti gli individui e a tutte le età.
1: Come possiamo allora raggiungere questo risultato?
2: Il fattore più importante che mi sento di dire è cercare di educare da una parte sicuramente i giovani, perché devono cominciare a capire che devono salvaguardare anche il loro cervello, ma questo non è un qualcosa che deve riguardare soltanto i giovani, va bene a tutta l'età. Anche nelle persone anziane un discorso di questo genere è assolutamente importante. Gli stili di vita sono tanto importanti quanto cercare di fare una diagnosi precoce di una patologia per salvaguardare il nostro cervello.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Castelmella e Desenzano del Garda.
5: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

La Vale ci ha scritto il suo messaggio al 334-907-9007 dicendo: a me fa molto ridere mio marito quando cerca gli occhiali per tutta la casa e li ha in testa. Succede almeno una volta alla settimana, li vedo e non glielo dico. Cattiva però, eh? A me fanno ridere le persone che salutano qualcuno convinto di conoscerlo e poi si accorgono che è uno sconosciuto. La faccia che fanno è impagabile. Ce lo dice Serena. E questi sono i messaggi che stanno arrivando. Che cos'è che vi fa molto ridere? Quello proprio che non riuscite, la risata che non riuscite a trattenere, quella che proprio vi esce dal cuore e fa veramente ridere. E questo è il sondaggio di oggi.

tante meraviglie che ci ha regalato Michael Jackson. I just can't stop loving you. Nella mattinata a ridosso del prossimo giornale orario, tra 12 minuti sarà mezzogiorno. Però questa cosa ve la voglio dire io, Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale italiana, con grande dispiacere, perché la notizia sembrava certa. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, non si sente di avallare la scelta di Maldini e di Leonardo per ragioni politiche. Questo è quanto detto, e lo metto nelle virgolette. La decisione è già stata comunicata al tecnico bresciano, come da lui stesso confermato nelle storie di Instagram. Ho appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Ora sta allo stesso presidente federale capire come uscire dal guado, e non sono tra l'altro da escludere le dimissioni proprio di Maldini e di Leonardo, totalmente sconfessati in quello che è il loro operato.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa

0: Deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Magazine con Maddalena Damini.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. 4 persone ferite, 2 delle quali in prognosi riservata all'ospedale civile, e 4 auto distrutte. È il bilancio dell'incidente che attorno all'1:30 della scorsa notte si è registrato a Borno. Secondo quanto ricostruito fino ad ora la polizia stradale, le 2 vetture viaggiavano in senso opposto quando si sono urtate. Nella carambola che ne è seguita hanno colpito anche 2 auto che erano in sosta. Lunghe e complesse le operazioni per liberare i feriti dalle lamiere delle vetture distrutte e affidarli al personale sanitario. Per fortuna nessuno verserebbe in imminente pericolo di vita. Spetta alle indagini attribuire eventuali responsabilità ai conducenti per quanto accaduto. E saranno le indagini della squadra mobile della questura a far luce sul rogo, che sembra proprio essere doloso, di 2 auto avvenuto nel weekend in via Vicenza, nel quartiere Chiesa Nuova in città. A prendere fuoco sono state una Mercedes classe A e una Polo, entrambe di oltre 10 anni di vita, parcheggiate una accanto all'altra davanti a un condominio. Il dato che porta, almeno in via preliminare, a rendere poco probabile un innesco accidentale è il fatto che entrambi i motori delle vetture siano integri e che quindi il rogo non sia partito da quelli. Saranno comunque gli accertamenti tecnici a fornire la certezza. Resta da capire, a questo serviranno le indagini, se si sia trattato dell'azione di un piromane che ha agito per vedere il fuoco, oppure se si sia trattato di una vendetta oppure un messaggio ad uno dei proprietari delle auto. Multe più salate fino a 6 volte, con punte di 18.000 euro se gli illeciti provocheranno moria di pesci. È un giro di vite severo quello approvato dal Consiglio regionale nel nuovo

0: regolamento sulla pesca nei laghi di Garda, Iseo e Como, ma anche in fiumi e torrenti lombardi. L'organo di governo, riunito al Pirellone per l'assestamento di bilancio, ha ripreso quanto deciso in precedenza dalla Commissione Agricoltura e ha inasprito gli interventi contro la pesca di frodo o quanti, professionisti o dilettanti, non rispetteranno i dettami pensati per proteggere pesci e ecosistemi idrici. Dal 1 settembre viaggiare in treno costerà di più anche per i pendolari bresciani. La regione ha approvato l'adeguamento delle tariffe ferroviarie fissando un incremento che sfiora il 4% per biglietti e abbonamenti. Il rincaro non risparmierà nessuna delle linee che interessano la nostra provincia. Sulla Brescia-Milano, la più utilizzata, il classico abbonamento mensile di seconda classe passerà da 111 a 115 euro. Il ritocco investirà anche i settimanali, gli annuali e i carnet multicorsa, sempre in base alla distanza da percorrere. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Mua.

0: disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

effettivamente Cristina dice i messaggi WhatsApp di mia mamma. Parliamo adesso di una cosa seria, del Consiglio Comunale che è in corso. Oggi la politica torna in aula, ma per qualche mese dovrà cambiare casa. Da questa mattina il Consiglio Comunale ha lasciato Palazzo Loggia, si trasferisce a Palazzo Broletto, dove si riunisce fino al termine dei lavori di riqualificazione dell'aula consigliare. Il cambio di scenario rischia di passare presto in secondo piano, perché l'ordine del giorno è molto caldo. L'ordine del giorno di oggi mette infatti sul tavolo due dei dossier che più hanno fatto discutere nelle ultime settimane: l'assestamento di bilancio e il futuro dell'ex Pietra Curva. La seduta è iniziata alle 9 di questa mattina e potete seguirla in streaming su giornaledibrescia.it.

0: Il magazine torna dopo la pubblicità grazie a Centrale del Latte di Brescia. Spot.
1: A calcio ti porto io?
2: Uguale.
1: Pranzi a casa o vai dalla nonna?
2: Uguale.
1: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
2: Ma uguale.
0: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
3: Stasera pizza o sushi?
2: Uguale.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%.

0: Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 €. Scopri di più su Conad.it.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Il magazine torna fra poco grazie a Centrale del Latte di Brescia.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. La guerriglia NOTAV, stamane il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi dopo gli assalti di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Sul fronte delle indagini, nelle scorse ore fermate 4 persone, tutti stranieri. La Procura di Torino indaga per devastazione. Nel cantiere di Chiomonte la stima dei danni ammonta a circa 1 milione di euro. 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Negli scontri 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti. In Germania torna lo spettro dell'ISIS e della radicalizzazione degli immigrati. L'attentatore che sabato ha investito la folla durante il Gay Pride di Berlino era infatti un 21enne che risulta affiliato allo Stato Islamico. Il ragazzo, che si era dato alla fuga, è morto durante un'operazione delle forze dell'ordine. Avrebbe attaccato i soccorritori con un'arma da taglio e sarebbe stato poi colpito a morte. Nell'attacco una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite. Italia divisa in due per il nuovo blocco ferroviario a Firenze, tra Campo di Marte e Firenze Rifredi, dove sono in corso i lavori di sostituzione del cavalcavia di Ponte Alpino. Rispetto ai ritardi dei giorni scorsi, oggi è stato potenziato il servizio di trasferimento, portando la flotta dei bus navetta da 4 a 6. Andrea Pirlo non guiderà la nazionale italiana. Tramonta definitivamente la candidatura caldeggiata da Paolo Maldini e Leonardo per la panchina azzurra. A darne l'annuncio, dopo una fase di silenzio, è lo stesso ex campione del Milan e della Juventus, con una nota su Instagram. Dopo le polemiche sollevate dalla sua partnership con il provider russo di scommesse Fonbet. Ritengo doveroso chiarire che attribuire a questa collaborazione un significato politico significa darmi convinzioni che non ho mai espresso, ha dichiarato Pirlo, spiegando che l'accordo era legato esclusivamente al suo lavoro negli Emirati Arabi. Nel ringraziare Maldini e Leonardo per la fiducia, l'ex centrocampista si è detto rammaricato per come una scelta sportiva sia stata strumentalizzata. La FIGC deve ora virare con urgenza su un nuovo profilo per la panchina azzurra. È tutto, a più tardi.
3: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334

se devo tirare le somme dei messaggi, delle cose che vi fanno più ridere, sono i bambini, i gatti che fanno i disastri nei video e poi i messaggi WhatsApp o i vocali di mamme, papà, nonni. Per esempio Marco dice: la cosa che mi fa più ridere è come mia mamma risponde con le emoji ai miei messaggi. Non ne c'entra una e questo mi fa molto ridere. Grazie Marco.

0: la quarta ondata di calore in arrivo sull'Europa. Da domani il numero e la durata di questi fenomeni collocano l'estate del 2026 già nettamente sopra la media registrata negli anni scorsi. Lo conferma l'ANSA e lo dice Lorenzo Giovannini, fisico dell'atmosfera dell'Università di Trento. Siamo ben al di sopra della media degli anni passati anche per quanto riguarda le temperature. Ad aggravare la situazione è la rapidità con la quale le ondate si stanno avvicendando. Si sono susseguite quasi senza interruzioni. Gli intermezzi sono stati piccoli, brevissimi. Stiamo godendo di uno di questi intermezzi, ma come vi ho detto, già da domani purtroppo torna il caldo. In più, continua l'esperto, questo potrebbe non essere l'ultima ondata. Al momento è difficile dirlo, ma è ragionevole pensare che temperature elevate proseguiranno anche nel mese di agosto. Se patite il caldo, fatevene una ragione. Questa è la situazione.
1: Salita del volo con destino alla

percorre il mondo, molti magari stanno per partire per fare uno di quei viaggi lontano. Siete quelli che agosto preferiscono e magari possono fare viaggi lontano, o preferite magari farvi il viaggio d'inverno in posti più lontani dove magari c'è meno turismo e agosto fare delle cose più quiete? Io sono di questo secondo avviso, potendo

Siamo arrivati al momento dei saluti. Il magazine per oggi si chiude qui, la nostra ultima settimana della stagione. Oggi abbiamo parlato di cose che ci fanno distinto ridere molto e ci è piaciuto quanto avete insomma scritto. Grazie mille. Domani torniamo con un altro tema, torniamo con un'altra puntata, ci ritroviamo qui dalle 10.

0: Il magazine è stato offerto da Centrale del Latte di Brescia. Magazine, musica e informazione, le interviste ai protagonisti con Maddalena D'Amino.
1: Spot.
2: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei, dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. In un'indagine coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Brescia, i finanzieri di Brescia del Comando Operativo Aeronavale e dello SCICO, in collaborazione con le autorità spagnole e portoghesi, hanno intercettato un gommone oceanico ultraveloce nel Mar Atlantico e sequestrato oltre 2,6 tonnellate di cocaina. Nel corso dell'operazione sono stati arrestati 4 uomini presenti a bordo, 2 spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese. Quest'ultimo residente a Mantova e domiciliato nella provincia di Brescia. Il fermo del natante è avvenuto al largo delle coste di Lisbona a cura della polizia marittima portoghese. Il monitoraggio dell'obiettivo è stato effettuato mediante l'impiego dei mezzi aerei del corpo dotato di tecnologie di ultima generazione. Il valore del carico sequestrato è stimato in circa 78 milioni di euro sul mercato all'ingrosso. Scappa dopo aver sottratto un fusto di birra dal furgone di una società di distribuzione bevande, 56enne di Castenedolo, già noto alle forze dell'ordine, bloccato dai carabinieri in piazza Paolo VI in città. L'arresto arriva all'esito di una mirata attività investigativa avviata a seguito della querela presentata dal responsabile della società di distribuzione bevande con sede a Gambara, che aveva denunciato ripetuti furti di bottiglie e fusti di alcolici commessi durante le operazioni di consegna in piazza Paolo VI. Multe più salate fino a 6 volte, con punte di 18.000 euro se gli illeciti provocheranno moria di pesci. È un giro di vite severo quello approvato dal Consiglio regionale nel nuovo regolamento sulla pesca nei laghi di Garda, Iseo e Como, ma anche in fiumi e torrenti lombardi. L'organo di governo, riunito al Pirellone per l'assestamento di bilancio, ha ripreso quanto deciso in precedenza dalla Commissione Agricoltura e ha inasprito gli interventi contro la pesca di frodo o quanti professionisti o dilettanti non

0: rispetteranno i dettami pensati per proteggere pesci ed ecosistemi idrici. Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale italiana. Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, non si sente di avallare la scelta di Maldini e Leonardo per ragioni politiche. La decisione è già stata comunicata al tecnico bresciano. Ora sta allo stesso presidente federale capire come uscire dal guado e non sono tra l'altro da escludere le dimissioni proprio di Maldini e Leonardo, totalmente sconfessati nel loro operato. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: la domenica.
1: Radio Brescia 7, ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Giornale Orario, edizione nazionale.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Dopo gli assalti dei NOTAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità, questa mattina il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro degli Interni Piantedosi. Sentiamo Alessio Galea.
4: La Premier Meloni, accompagnata dal Ministro dell'Interno Piantedosi, si è recata nella zona degli scontri in Val di Susa. Questa mattina, insieme al capo della Polizia Pisani, il sorvolo in elicottero sull'area del cantiere di Chiomonte della futura linea ferroviaria ad alta velocità dopo gli assalti dei NOTAV di sabato scorso, poi l'incontro con il personale delle forze dell'ordine impegnato nelle attività di sicurezza e la visita all'area del cantiere alla presenza degli operai. In precedenza il titolare degli interni dalle colonne del Corriere della Sera aveva denunciato l'internazionale della violenza. Sono tutte di nazionalità straniera le quattro persone fermate nelle scorse ore, la loro posizione al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse. Le indagini coordinate dalla Procura di Torino si concentrano sul reato di devastazione, ma non si esclude che ai singoli possano essere contestati anche altri reati. Nel solo cantiere di Chiomonte la stima dei danni è di 1 milione di euro. Finora 436 le persone identificate, in parte provenienti da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati esplosivi, bottiglia Molotov, caschi, passamontagna. Negli scontri con le frange antagoniste, 126 appartenenti alle forze dell'ordine sono rimasti feriti.
3: Parola fine sulla corsa di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale italiana. Pesano le polemiche legate alla sua collaborazione con il provider russo di scommesse Fonbet. L'ex campione del mondo ha affidato ai social la sua amarezza per un'opportunità sportiva trasformata in un caso politico. Ringrazio Maldini e Leonardo per la fiducia verso di me. Ho assistito con amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome. La mia era solo una collaborazione commerciale, non era una scelta politica, ha scritto l'ex centrocampista. La Germania sotto shock dopo l'attentato che sabato sera ha colpito Berlino durante il Gay Pride. Una donna è rimasta uccisa, 29 i feriti. Il servizio di Laura Carchidi.
5: Siamo sciiti, non sosteniamo lo Stato Islamico. A parlare in un'intervista è Tafik Ballut, 64 anni, padre dell'attentatore del Pride di Berlino.

0: mie figlie portano l'hijab, ma non siamo estremamente religiosi, assicura. Mentre, parlando del figlio, ammette alcuni segnali che lo avevano preoccupato, come la barba troppo lunga che considerava segno di estremismo, ma non riesce comunque a spiegarsi quanto accaduto. Era generoso e aveva il cuore di un bambino. L'unica spiegazione è che gli abbiano fatto il lavaggio del cervello, ha detto. Abdul Balut, 21 anni, sostenitore dell'ISIS, già condannato per reati legati al terrorismo, era stato inserito in un programma di deradicalizzazione, ma secondo gli investigatori continuava a sostenere l'ideologia dello Stato Islamico. Sabato sera è investito con un furgone la folla presente al Gay Pride di Berlino, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Ieri sera gli agenti lo hanno trovato in un capanno da giardino nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata dal 21enne con un'arma da taglio. Il ragazzo è morto nonostante i tentativi di rianimazione.
1: Il governo si appresta a varare nel Consiglio dei Ministri delle 17:30 un intervento d'urgenza sul caro carburanti, concentrandosi prima sul diesel, salito a 2,18 euro al litro, contro i quasi 2 euro in media della benzina. È tutto per ora, a più tardi.
2: Spot. Quest'estate migliora il tuo inglese con Impara l'inglese in un mese. Grazie alle 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria, impari l'inglese e lo ricordi una volta per tutte. In edicola ogni giovedì fino al 20 agosto con il Giornale di Brescia, a solo un euro in più ciascuna.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: I Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Saranno le indagini della squadra mobile della questura a far luce sul rogo che sembra proprio essere doloso di due auto avvenuto nel weekend in via Vicenza, nel quartiere Chiesa Nuova in città. A prendere fuoco sono state una Mercedes classe A e una Polo, entrambe di oltre 10 anni di vita, parcheggiate una accanto all'altra davanti a un condominio. Il dato che porta, almeno in via preliminare, a rendere poco probabile un innesco accidentale è il fatto che entrambi i motori delle vetture siano integri e che quindi il rogo non sia partito da quelli. Saranno comunque gli accertamenti tecnici a fornire la certezza. Resta da capire, e a questo serviranno le indagini, se si sia trattato dell'azione di un piromane che ha agito per vedere il fuoco, oppure se sia una vendetta oppure un messaggio ad uno dei proprietari delle auto. Un 45enne bresciano è stato arrestato dopo aver preso a bastonate un suo conoscente senegalese perché entrambi ubriachi si era convinto che l'altro gli avesse rubato il cellulare. L'intervento, nelle scorse ore al Tarello, è stato richiesto da un equipaggio del soccorso sanitario intervenuto per un uomo che era stato preso a bastonate ma che non poteva essere medicato per la presenza minacciosa e aggressiva dell'uomo che lo aveva colpito. La pattuglia della polizia ha individuato il soggetto, che indossava ancora abiti intrisi di sangue, e non senza fatica lo ha immobilizzato e calmato. L'altro soggetto è stato quindi trasferito in ospedale, dove gli è stata calcolata una prognosi di almeno 40 giorni. Per il violento, arrestato per resistenza, il questore ha emesso anche un foglio di via della durata di 3 anni. Essere uomini di pace è questo il filo conduttore del 62esimo pellegrinaggio in Adamello, un momento che sabato ha riunito nel cimitero militare di Clef, in territorio comunale di Storo, alpini, autorità e pellegrini da tutta Italia, in particolare dalla Val Camonica e dal Trentino, le cui sezioni organizzano in modo alterno l'appuntamento. Nel luogo, che conserva la memoria dei 252 soldati travolti dalle valanghe della Grande Guerra, tutti gli interventi hanno richiamato la necessità di ripartire con una responsabilità in più, quella di essere appunto uomini di pace, perché oggi il mondo ha sete di pace. Un messaggio risuonato in uno dei luoghi che più di altri testimoniano il prezzo della guerra. Nel corso della mattinata sono giunti a Clef anche i pellegrini delle 8 colonne partite nei giorni scorsi, diventate lungo il cammino testimoni di memoria e di pace. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
4: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 15.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Maxi sequestro di droga nell'Atlantico in un'indagine coordinata.

0: Dalla procura antimafia di Brescia al largo di Lisbona è stato intercettato un gommone con oltre 2,6 tonnellate di cocaina. Arrestati 4 uomini, tra cui un albanese domiciliato nel bresciano. Il carico, del valore di 78 milioni di euro all'ingrosso, una volta sul mercato avrebbe fruttato circa 500 milioni di euro. In vista dell'esodo estivo, la polizia stradale ha intensificato i controlli sulle principali strade della provincia, verificate 998 persone e 625 veicoli, con quasi 1500 violazioni del codice della strada accertate, 5 le sanzioni per guida in stato di ebbrezza, 1 per uso di stupefacenti, ritirate 37 patenti e denunciate 13 persone. Il Consiglio Comunale di Brescia si è riunito oggi per la prima volta a Palazzo Broletto, dove resterà fino al termine dei lavori dell'aula di Palazzo Loggia. Al centro della seduta l'assestamento di bilancio e il futuro dell'ex Pietra Curva, il voto sull'interesse pubblico del progetto di riqualificazione presentato dall'area di via Orzi Nuovi. Colpo di scena sulla panchina della nazionale: Andrea Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico. La decisione è stata comunicata al tecnico bresciano, che lo ha confermato sui social. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò avrebbe bloccato la nomina per ragioni politiche. Ora non si escludono le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo. Il nuovo ospedale di Desenzano sorgerà al posto di quello attuale. L'annuncio è arrivato a Palazzo Lombardia, dove è stato presentato lo studio di fattibilità del Politecnico di Milano. L'intervento da 250 milioni di euro. Il giornale orario termina qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione è tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Brescia 7, Summer in Love.
2: Radio Brescia 7, Summer in Love.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. 120 operatori delle forze dell'ordine feriti negli assalti dei Notav ai cantieri dell'alta velocità Torino-Lione. Questa è violenza organizzata, così la Presidente del Consiglio Meloni in un video sui social pubblicato a margine della sua visita questa mattina al cantiere di Chiomonte. Lo Stato c'è e non indietreggia, ha aggiunto la Premier. Sempre più in alto i prezzi dei carburanti, con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Governo al lavoro su un decreto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione, che sarà al centro del Consiglio dei Ministri di oggi, solleva nodi di tenuta per le

0: casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. La prefettura di Parigi ha annunciato l'arresto dell'uomo sospettato di aver ferito 3 persone a colpi di arma da taglio. L'episodio è avvenuto stamane nella capitale francese. 3 vittime identificate sono state soccorse dai servizi di emergenza e trasportate in ospedale, ha precisato la prefettura senza fornire ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, lo afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano, dopo la 3ª notte consecutiva senza raid aerei americani sull'Iran. Intanto, aggiunge Teheran, proseguono i colloqui con l'Oman sulla navigazione nello stretto di Hormuz, senza il coinvolgimento degli Stati Uniti. Sono centinaia di migliaia gli sfollati a causa degli incendi che stanno devastando Francia e Spagna. Situazione difficile nei pressi di Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, dove le fiamme distano 15 chilometri dalla città. Secondo il governo francese, gravi criticità si registrano nei dipartimenti della Gironda. In Spagna i roghi imperversano nei dintorni di città come Madrid, Toledo, Avila e Valencia. Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale, la notizia l'ha ufficializzata stamattina lo stesso allenatore bresciano attraverso un post su Instagram in cui si legge: ho appreso di non essere più il candidato alla panchina della nazionale italiana. Parole che hanno integrato il messaggio di ieri rispetto al suo rapporto con la società di scommesse russa che aveva scatenato la bufera anche politica. Oggi potrebbero lasciare anche il direttore tecnico Maldini e l'advisor Leonardo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
3: Quest'estate migliora il tuo inglese con Impara l'inglese in un mese. Grazie alle 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria, impari l'inglese e lo ricordi una volta per tutte. In edicola ogni giovedì fino al 20 agosto con il Giornale di Brescia. A solo un euro in più ciascuna.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: www.bianchieria.it.
1: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
2: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Maxi sequestro di droga nell'Atlantico. In un'indagine coordinata dalla Procura Antimafia di Brescia al largo di Lisbona è stato intercettato un gommone con oltre 2,6 tonnellate di cocaina. Arrestati 4 uomini, tra cui un albanese domiciliato nel bresciano. Il carico, il valore 78 milioni di euro all'ingrosso. Una volta sul mercato avrebbe fruttato circa 500 milioni di euro. In vista dell'esodo estivo, la polizia stradale ha intensificato i controlli sulle principali strade della provincia, verificate 998 persone e 625 veicoli con quasi 1500 violazioni del codice della strada accertate, 5 le sanzioni per guida in stato di ebbrezza, una per uso di stupefacenti, ritirate 37 patenti e denunciate 13 persone. Il Consiglio Comunale di Brescia si è riunito oggi per la prima volta a Palazzo Broletto, dove resterà fino al termine dei lavori nell'aula di Palazzo Loggia. Al centro della seduta l'assestamento di bilancio e il futuro dell'ex Pietra Curva, con il voto sull'interesse pubblico del progetto di riqualificazione presentato per l'area di via Orzi Nuovi. E torna il grande caldo. Mercoledì Brescia sarà da bollino arancione. Già da domani la nostra città passerà al giallo. Dopo la tregua dell'ultima settimana riprendono a salire le temperature. E colpo di scena sulla panchina della nazionale: Andrea Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico. La decisione è stata comunicata al tecnico bresciano, che lo ha confermato sui social. Il presidente della FIGC Malagò avrebbe bloccato la nomina per ragioni politiche. Ora non si escludono le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo. Il giornale orario termina qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione è tra

0: un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Spot.
1: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Nuovo CT arriverà entro domani. Sto lavorando, così il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, dopo il caso Russia che ha costretto a rinunciare all'investitura di Andrea Pirlo, il numero uno federale, ha poi replicato alle parole del ministro dello sport Abodi, che aveva parlato di brutta figura. Bisogna vedere chi l'ha fatta. Consiglio dei Ministri convocato alle 17.30 per varare il decreto contro il caro carburanti, con il gasolio arrivato a 2,16 euro al litro. Allo studio del governo un taglio delle accise di 20-25 centesimi per riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi, mentre le associazioni dei consumatori chiedono tagli strutturali. Visita della Presidente del Consiglio Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi al cantiere di Chiomonte, devastato dalle violenze NOTAV di sabato scorso. 120 operatori delle forze dell'ordine feriti. Questa è violenza organizzata, lo Stato c'è e non indietreggia, ha detto la Premier. Identificate circa 800 persone, per lo più provenienti da Francia, Germania e Belgio, 4 le persone fermate. Nel solo cantiere di Chiomonte si stimano danni per 1 milione di euro. A 31 anni e secondo indiscrezioni con problemi di natura mentale, l'uomo arrestato a Parigi con l'accusa di aver accoltellato 3 donne nella zona nord della capitale francese, durante il fermo avrebbe detto agli agenti: me l'ha ordinato Allah. 2 delle vittime sarebbero state ricoverate in condizioni gravi, mentre la terza avrebbe riportato ferite meno preoccupanti. Putin adesso teme il malcontento dei russi. Gli attacchi a lungo raggio ucraini stanno causando alla Russia perdite sia in termini di entrate che di risorse energetiche. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky prima di raggiungere Londra, dove è in programma un bilaterale con il neo primo ministro britannico Burnham. È tutto, a più tardi.
2: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
4: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero. E il passaggio di proprietà è in omaggio.

0: Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: jackpot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
8: Salida del vuelo con destino a la

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 17.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Giornale orario, edizione locale.
7: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Colpo di scena sulla panchina della nazionale: Andrea Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico. La decisione è stata comunicata al tecnico bresciano, che lo ha confermato sui social. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò avrebbe bloccato la nomina per ragioni politiche. Ora si escludono le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo. Torna il caldo anche a Brescia. Dopo la pausa degli ultimi giorni tornano ad aumentare le città italiane contrassegnate dai bollini gialli. In base all'aggiornamento del Ministero della Salute, che monitora 27 principali centri urbani da nord a sud, mentre Campobasso sarà l'unica per ora con allerta rosso dall'AFA. E già da domani la nostra città passerà in giallo. Dopo la tregua dell'ultima settimana riprendono a salire le temperature. Il nuovo ospedale di Desenzano sorgerà al posto di quello attuale. L'annuncio è arrivato a Palazzo Lombardia, dove è stato presentato lo studio di fattibilità del Politecnico di Milano. L'intervento da 250 milioni di euro sarà realizzato per fasi con demolizione e ricostruzione, richiederà tra i 10 e i 12 anni. Il Consiglio Comunale di Brescia si è riunito oggi per la prima volta a Palazzo Broletto. Al centro della seduta l'assestamento di bilancio e il futuro dell'ex Pietracurva, con il voto sull'interesse pubblico del progetto di riqualificazione presentato per l'area di via

0: dorzi nuovi. E in vista dell'esodo estivo, la polizia stradale ha intensificato i controlli sulle principali strade della provincia, verificate 998 persone con quasi 1500 violazioni del codice della strada accertate, 5 le sanzioni per guida in stato di ebbrezza e una per uso di stupefacenti, ritirate 37 patenti e denunciate 13 persone. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette.

radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Business.

0: acquistare attrezzature. Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre, con il codice Noleggia in Radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei, dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini, amichevoli ma anche mercato sempre al centro dell'attenzione. L'Inter in questi giorni sta lavorando per piazzare i primi colpi. Per la difesa il nome più gettonato è quello di Romero del Tottenham. Il pensiero di Piero Ausilio, intervistato a margine del Magna Grecia Film Festival a Soverato.
3: No, c'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando sia al calciatore che al club. E sono cose lunghe, però sicuramente c'è interesse, vediamo.
4: Ma guarda, vediamo, sono valutazioni che faremo più avanti. Il mercato, ripeto, è all'inizio e abbiamo tutto il tempo di fare le valutazioni di cui abbiamo bisogno. Sono reparti in cui l'Inter è sicuramente messa molto meglio magari di altri. In avanti, per esempio, abbiamo 4 attaccanti fortissimi, quindi non penso ci saranno dei cambiamenti. Sì, Lautaro lo sento spessissimo, ovviamente deluso per come è andata la finale, ma è altrettanto motivato a rientrare e far da subito bene nel suo club. È il capitano dell'Inter, lo sento molto molto motivato, adesso è giusto che riposi un po', lo sta facendo con la sua famiglia, dopo presto si unirà alla squadra e farà quello che ha sempre fatto, quindi le grandi cose a cui ci ha abituato. Obiettivo di squadra? Io penso che l'Inter non si sia mai nascosta. Noi cerchiamo sempre di fare il massimo, poi il massimo, se è come quest'anno, ti porta a vincere 2 titoli, è una bella cosa. Non esiste una stagione in cui l'Inter inizia e si può accontentare di una qualificazione Champions o di un piazzamento. Noi cercheremo di fare il possibile per portare a casa qualcosa. Poi a volte si riesce, a volte meno, ma faremo sempre il massimo.

0: tutto quello che si può.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
4: Quest'estate migliora il tuo inglese con Impara l'inglese in un mese. Grazie alle 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria, impari l'inglese e lo ricordi una volta per tutte. In edicola ogni giovedì fino al 20 agosto con il giornale di Brescia. A solo un euro in più ciascuna.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Bam bam, bambina.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti.

0: affari perfetti.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 18.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Colpo di scena sulla panchina della nazionale, Andrea Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico. La decisione è stata comunicata al tecnico bresciano, che lo ha confermato sui social. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò avrebbe bloccato la nomina per ragioni politiche. Ora si escludono le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo. Torna il caldo anche a Brescia. Dopo la pausa degli ultimi giorni tornano ad aumentare le città italiane contrassegnate dai bollini gialli. In base all'aggiornamento del Ministero della Salute, che monitora 27 principali centri urbani da nord a sud, mentre Campobasso sarà l'unica per ora con allerta rosso dall'AFA. E già da domani la nostra città passerà in giallo. Dopo la tregua dell'ultima settimana riprendono a salire le temperature. Il nuovo ospedale di Desenzano sorgerà al posto di quello attuale. L'annuncio è arrivato a Palazzo Lombardia, dove è stato presentato lo studio di fattibilità del Politecnico di Milano. L'intervento da 250 milioni di euro sarà realizzato per fasi con demolizione e ricostruzione, richiederà tra i 10 e i 12 anni. Il Consiglio Comunale di Brescia si è riunito oggi per la prima volta a Palazzo Broletto. Al centro della seduta l'assestamento di bilancio e il futuro dell'ex Pietracurva, con il voto sull'interesse pubblico del progetto di riqualificazione presentato per l'area di via Orzi Nuovi. E in vista dell'esodo estivo, la Polizia Stradale ha intensificato i controlli sulle principali strade della provincia, verificate 998 persone con quasi 1500 violazioni del codice della strada, accertate 5 le sanzioni per guida in stato di ebbrezza e una per uso di stupefacenti, ritirate 37 patenti e denunciate 13 persone. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie.

0: grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo

0: ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre, con il codice Noleggia in Radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Marco Mancini. Il Consiglio dei Ministri di oggi si riunisce per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Smentito un aumento del costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Resta in carcere il 26enne tunisino che ha confessato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito, colpito violentemente e poi dato alle fiamme mentre era ancora vivo nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana ad Eboli, nel Salernitano. Il 26enne ha confermato in parte le dichiarazioni già rese durante il fermo e ha aggiunto ulteriori dettagli sull'accaduto. È accusato di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere. È stato ritrovato senza vita un cittadino italiano di 67 anni che dal 2024 viveva a Ergla in Tunisia. Secondo i media locali, a far scattare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa dell'uomo. Il decesso risalirebbe a circa una settimana fa. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze della morte. I ribelli Houthi, le milizie filo iraniane yemenite, hanno attaccato con droni infrastrutture petrolifere saudite. Intanto si sono fermati per la terza notte consecutiva i raid americani contro l'Iran. Gli Stati Uniti tornano al tavolo negoziale ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Si affaccia un nome nuovo per la panchina della nazionale, quello di Thiago Motta, utile a scongiurare anche l'addio di Maldini e Leonardo in seguito al caso Russia e alla mancata investitura di Andrea Pirlo. L'ex allenatore di Bologna e Juventus rappresenta l'uomo ideale per un'intesa tra le parti e per dare inizio alle riforme volute da Malagò. Dal canto suo, il presidente della FIGC ha promesso: sto lavorando, entro breve saprete. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 € al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia. Scopri

0: I Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero. E il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e marziali.

0: attrezzature. Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, traballatrici, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia, strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 19.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
6: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Colpo di scena sulla panchina della nazionale, Andrea Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico. La decisione è stata comunicata al tecnico bresciano, che lo ha confermato sui social. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò avrebbe bloccato la nomina per ragioni politiche. Ora si escludono le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo. Torna il caldo anche a Brescia. Dopo la pausa degli ultimi giorni tornano ad aumentare le città italiane contrassegnate dai bollini gialli. In base all'aggiornamento del Ministero della Salute, che monitora 27 principali centri urbani da nord a sud, mentre Campobasso sarà l'unica per ora con allerta rosso dall'AFA. E già da domani la nostra città passerà in giallo. Dopo la tregua dell'ultima settimana riprendono a salire le temperature. Il nuovo ospedale di Desenzano sorgerà al posto di quello attuale. L'annuncio è arrivato a Palazzo Lombardia, dove è stato presentato lo studio di fattibilità del Politecnico di Milano. L'intervento da 250 milioni di euro sarà realizzato per fasi con demolizione e ricostruzione, richiederà tra i 10 e i 12 anni. Il Consiglio Comunale di Brescia si è riunito oggi per la prima volta a Palazzo Broletto. Al centro della seduta l'assestamento di bilancio e il futuro dell'ex Pietracurva, con il voto sull'interesse pubblico del progetto di riqualificazione presentato per l'area di via Orzi Nuovi. E in vista dell'esodo estivo la Polizia Stradale ha intensificato i controlli sulle principali strade della provincia, verificate 998 persone con quasi 1500 violazioni del codice della strada, accertate 5 le sanzioni per guida in stato di ebbrezza e una per uso di stupefacenti, ritirate 37 patenti e denunciate 13 persone. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Quest'estate migliora il tuo inglese con Impara l'inglese in un mese. Grazie alle 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria, impari l'inglese e lo ricordi una volta per tutte. In edicola ogni giovedì fino al 20 agosto con il Giornale di Brescia, a solo un euro in più ciascuna.
2: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non è sul tavolo del Consiglio dei Ministri l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura dell'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Chiusura di seduta e rialzo per Piazza Affari, in linea con i principali mercati europei. A fine giornata Milano ha guadagnato mezzo punto, il petrolio Brent si attesta a poco sotto i $90 al barile. Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il ministero degli esteri iraniano. Lugubre ritrovamento in un campo a Codroipo, in provincia di Udine, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo che, secondo gli inquirenti, potrebbe avere tra i 30 e i 40 anni. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino, una bottiglia di acido muriatico. A scoprirlo sarebbe stato un addetto al consorzio di bonifica friulana. Non si esclude alcuna ipotesi dal gesto estremo all'omicidio. Sfumata l'investitura di Andrea Pirlo per il caso Russia, sembra delinearsi un doppio scenario per il futuro della nazionale. Il primo contemplerebbe Thiago Motta in qualità di CT azzurro con la conferma di Maldini e Leonardo, mentre nella seconda ipotesi ci sarebbe l'ennesima rivoluzione con l'addio dei due dirigenti, l'approdo di Giorgio Chiellini come direttore tecnico. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: Collegato con il grande tema del brain health c'è effettivamente anche questo tipo di sfida da parte del sistema sanitario. La necessità che abbiamo visto in neurologia di fare una specie di shift, passare dal trattamento delle patologie, la diagnosi delle patologie, a quella di cercare di prevenire le patologie del cervello.
4: In che modo, professore?
3: Oggi sappiamo che tutta una serie di abitudini di vita, piuttosto che copatologie, piuttosto che altri elementi, possono essere decisamente importanti per salvaguardare la salute del cervello in tutti gli individui e a tutte le età.
4: Come possiamo allora raggiungere questo risultato?
3: Il fattore più importante che mi sento di dire è cercare di educare da una parte sicuramente i giovani, perché devono cominciare a capire che devono salvaguardare anche il loro cervello. Ma questo non è un qualcosa che deve riguardare soltanto i giovani, va bene a tutti.

0: tutta l'età, anche nelle persone anziane un discorso di questo genere è assolutamente importante. Gli stili di vita sono tanto importanti quanto cercare di fare una diagnosi precoce di una patologia per salvaguardare il nostro cervello.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
4: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
5: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato dei Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: più.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Colpo di scena sulla panchina della nazionale, Andrea Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico. La decisione è stata comunicata al tecnico bresciano, che lo ha confermato sui social. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò avrebbe bloccato la nomina per ragioni politiche. Ora si escludono le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo. Torna il caldo anche a Brescia. Dopo la pausa degli ultimi giorni tornano ad aumentare le città italiane contrassegnate dai bollini gialli. In base all'aggiornamento del Ministero della Salute, che monitora 27 principali centri urbani da nord a sud, mentre Campobasso sarà l'unica per ora con allerta rosso dall'AFA. E già da domani la nostra città passerà in giallo. Dopo la tregua dell'ultima settimana riprendono a salire le temperature. Il nuovo ospedale di Desenzano sorgerà al posto di quello attuale. L'annuncio è arrivato a Palazzo Lombardia, dove è stato presentato lo studio di fattibilità del Politecnico di Milano. L'intervento da 250 milioni di euro sarà realizzato per fasi con demolizione e ricostruzione. Richiederà tra i 10 e i 12 anni. Il Consiglio Comunale di Brescia si è riunito oggi per la prima volta a Palazzo Broletto. Al centro della seduta l'assestamento di bilancio e il futuro dell'ex Pietracurva, con il voto sull'interesse pubblico del progetto di riqualificazione presentato per l'area di via Orzi Nuovi. E in vista dell'esodo estivo, la Polizia Stradale ha intensificato i controlli sulle principali strade della provincia, verificate 998 persone con quasi 1500 violazioni del codice della

0: La strada accertate, 5 le sanzioni per guida in stato di ebbrezza e una per uso di stupefacenti, ritirate 37 patenti e denunciate 13 persone. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.
1: Ecco l'estate, la tua breve volontà svaniva.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Marco Mancini. Terminata la riunione del Consiglio dei Ministri dedicato all'intervento ponte contro il caro carburanti, il decreto legge interviene in particolare sul costo del gasolio, smentita l'ipotesi di aumentare il costo delle sigarette per la copertura del provvedimento. Prossimamente, alla luce dei dati sull'extragettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha annunciato uno sconto sul gasolio di 17 centesimi fino al 6 agosto. Muovo i primi passi dell'indagine coordinata dalla Procura di Torino sull'assalto Notav in Val di Susa ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Oggi fermate 4 persone, centinaia quelle identificate. Intanto stamane a Chiomonte, sopralluogo della Premier Meloni. Alessio Galea.
2: Controlli a tappeto e primi provvedimenti. Oltre 800 le persone identificate, 4 antagonisti fermati, tutti stranieri, probabilmente legati al blocco nero. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti, al momento non si conoscono le accuse. Dopo l'assalto ai cantieri della TAV sabato scorso, le indagini coordinate dalla Procura di Torino ipotizzano il reato di devastazione. Sequestrati esplosivi e maschere antigas, oltre ai caschi e ai passamontagna utilizzati dalle frange antagoniste, che nel solo cantiere di Chiomonte si stima abbiano causato danni per €1 milione, 126 feriti tra le forze dell'ordine. Stamani in Val di Susa il sopralluogo della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi.
3: Siamo qui a dire che lo Stato c'è, che non intende indietreggiare.
2: È stata violenza organizzata, ha proseguito la Premier, che ha sollecitato la magistratura a fare il massimo, e l'assalto dei Notav alimenta nuove tensioni politiche. Lichlein respinge le accuse di connivenza.
1: Siamo impegnati in negoziati molto intensi con l'Iran, se non funzionano torneremo ad un'azione militare molto forte, lo ha ribadito oggi il presidente americano Trump, che ha confermato di aver interrotto da venerdì scorso i raid contro l'Iran per dare un'altra possibilità alla diplomazia. Gli Stati Uniti tornano al tavolo dei

0: negoziati ogni volta che l'aumento dei prezzi dell'energia mette sotto pressione i mercati globali, afferma stamane il Ministero degli Esteri iraniano. A 2 mesi dall'inizio della Nations League, la nazionale italiana resta ancora senza commissario tecnico. Svanita l'investitura di Pirlo, stretto nella morsa del caso Russia, sono ore frenetiche per il futuro azzurro. Jenny De Gaetano.
1: Cerca SCT disperatamente, mancano meno di 2 mesi al debutto di Nations League contro il Belgio e la nazionale non ha ancora una guida tecnica. Ci si è messo di mezzo il caso Russia a costringere a farsi da parte Andrea Pirlo, l'uomo di scorta di Maldini e Leonardo, che avrebbero voluto presentarsi con Pep Guardiola. Non certo un inizio sereno di mandato neanche per il presidente FIGC Giovanni Malagò, che ha replicato alla critica del ministro dello sport Abodi.
2: È una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
3: Bisogna vedere chi l'ha fatta.
4: Il mondo che è Andrea Abodi, col quale peraltro oggi i miei rapporti sono eccezionali, devo dire che proprio forse è uno di quei mondi che non potrebbe parlare di brutte figure, perché ce ne sono state tante da tanti parti, quindi non dico altro.
1: Nelle ultime ore sembra prendere quota per la panchina azzurra l'ipotesi Thiago Motta.
0: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, buona serata.
5: Spot. Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia, con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
7: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre, con il codice Noleggia in Radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
8: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze.
1: Strana l'estate.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 21.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. So

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

0: sa, la vida es más sabrosa.
1: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Sweet Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Selecta.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Salida del vuelo con destino a la

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Encore un dimanche qui s'achève.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Quando

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

Siamo musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.